la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Night Shift.

musica grande. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Radio Alta. Radio Alta. Alta Classic. Musica senza tempo.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico con due baffi da uomo.

mattina. Mio unico figlio, biondo quasi come Gesù. Avevo pochi anni, e 20 anni sembrano pochi,

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Mick e questo è Beautiful Freaks. Dopo il successo di Fabulous, Mick torna con un brano pop punk dalle sfumature grunge, scritto come una dedica ai suoi fan, i freaks, e a chiunque non si senta conforme. Il videoclip è diretto da Sophie Muller, già al lavoro con Beyoncé e Annie Lennox. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Mick, Beautiful Freaks.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

Radio Alta. Sono le 6 e 59 minuti. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
6: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
7: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alt. Spot, spot. Loreto Carni. Passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni. Il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Affari perfetti.
2: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. La musica grande.

Radio Alta. Sono le 8:01. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday. La musica grande degli anni 70.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta, tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: La musica grande.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: È successa una tragedia sulla Presolana, dove è stato ritrovato morto un uomo di 74 anni, Angelo Natali, di Curno. Il suo corpo senza vita è stato recuperato dai soccorritori, quelli di soccorso del 118, partito da Bergamo, soltanto in tarda mattinata, quando il velivolo è riuscito a raggiungere la zona dopo essere rimasto bloccato per le condizioni meteo. Potrebbe essere precipitato nel canale Bendotti nel tardo pomeriggio di ieri, facendo un volo di circa una cinquantina di metri. L'allarme è scattato attorno alle 8 di oggi, quando è arrivata da alcuni escursionisti la segnalazione del corpo di un uomo apparentemente ferito in una zona impervia. Immediato l'intervento dell'elisoccorso, arrivato insieme ai tecnici del soccorso alpino. Purtroppo però per l'escursionista non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria di Bratto e i familiari hanno già ottenuto il nulla osta per i funerali. Paura ieri sera a Calusco d'Adda per un incendio divampato intorno alle 21.30 in un appartamento al primo piano di una palazzina di due piani di via Pertini. Le fiamme si sarebbero sprigionate dal condizionatore collocato sul balcone dell'abitazione in cui vivono due anziani di 86 e 77 anni. A dare l'allarme è stato un vicino di casa, un uomo di 36 anni di origine marocchina, il primo ad accorgersi del fumo. I due anziani in quel momento erano seduti sul divano e sembra che non si fossero accorti del pericolo. Il vicino ha subito chiesto aiuto da altre persone presenti nello stabile. L'uomo è stato fatto sedere su una sedia a rotelle e accompagnato fuori dal condominio utilizzando l'ascensore. La donna invece è stata portata di peso giù dalle scale. Nel frattempo è scattato l'allarme e i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Medolago, Dalmine, Bergamo e Merate. L'incendio ha raggiunto anche l'appartamento al piano superiore, dove abita la donna che si occupa della coppia di anziani, ma i pompieri sono riusciti a evitare che il rogo si propagasse ulteriormente. Entrambe le abitazioni interessate dall'incendio sono state dichiarate inagibili. Gli occupanti, i due anziani e la donna, quindi, hanno dovuto trascorrere la notte fuori casa. Nell'emergenza caldo, il clima afoso di questi giorni sembra avere i giorni contati. Da queste ore si pensa a salvaguardare soprattutto le categorie più fragili, come nel caso dell'assessore regionale Giacomo Angeloni, che si è improvvisato speaker per lanciare agli anziani un appello semplice ma fondamentale: evitare di frequentare il cimitero nelle ore centrali della giornata, dalle 12 alle 17, preferendo invece il primo mattino. Nel Monumentale, infatti, si sono recentemente verificati alcuni malori a causa delle temperature bollenti oltre i 30 gradi. Così è stato registrato questo messaggio, che viene trasmesso in filo diffusione all'interno del cimitero, raccomandando la massima prudenza ai visitatori, di portare sempre acqua fresca, di proteggersi dal sole e di fare soste frequenti all'ombra delle piante o dei porticati, riducendo al minimo gli sforzi fisici. Senza dimenticare le iniziative volute dall'assessorato alle politiche sociali, che ha attivato una rete di servizi, attività e punti di riferimento per affrontare le giornate più calde in sicurezza, stando in compagnia. Nel progetto Con il caldo non restiamo soli si spazia dai centri ricreativi estivi gratuiti a Celadina e San Tommaso, alle iniziative nei quartieri, fino al cinema a un euro, al Capitol il lunedì e il mercoledì alle 17 e il venerdì alle 9 del mattino. E dicevamo, complice il clima, ovviamente spiagge e lidi presi d'assalto, soprattutto sul lago di Iseo per quel che riguarda la Bergamasca. Luca Cuni.
3: Obiettivo: vincere l'afa e la calura, ostili già nelle prime ore del giorno. Sul Sebino è stato un fine settimana con assalto alle spiagge della costa bergamasca. Boom per i lidi attrezzati da Sarnico a Riva di Solto a Costa Volpino.
4: Una delle richieste più comuni da parte dei turisti italiani e stranieri in questo periodo caldissimo sono i lidi e le spiagge della costa bergamasca, e noi per Sarnico suggeriamo il lido Nettuno, il lido Fontanì e il lido Cadè.
3: Ma il pollice su ha interessato ogni fazzoletto verde utilizzabile fronte lago della panoramica. L'ammollo come imperativo per fronteggiare un inizio d'estate

0: Agostano, non solo bagni, tuffi e tintarella, gradite anche le opportunità per vivere il lago divertendosi a braccetto con gli sport acquatici. In primis sull'Alto Lago, brezza permettendo. Nel frattempo il livello del lago inizia a soffrire pure lui, perdendo 50 centimetri in 15 giorni.
1: Stagione 2026 si sta presentando molto bene, abbiamo avuto i primi mesi con del bel tempo, parecchie presenze di stranieri sul territorio, cominciano a conoscere sempre di più la nostra zona ed apprezzare ciò che può offrirle, sia sotto l'aspetto turistico, sportivo.
2: Quest'anno la stagione è partita abbastanza bene perché c'è bel tempo a differenza dell'anno scorso e quindi siamo contenti per questo.
3: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Bergamo Ora in collaborazione con l'eco di bergamo.it.

0: Bergamo.
1: Spot, spot.
2: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: la musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Super saldi? Tranquilla! C'è Curno! Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
2: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Tra attacchi e tentativi di dialogo resta altissima la tensione nel Golfo. I Pasdaran colpiscono le basi statunitensi ospitate in alcuni paesi dell'area. Trump minaccia l'escalation, ma alla fine Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha. Mossa anti-Turchia di Israele che riconosce il genocidio armenio. Torna a salire il prezzo del gas. Si scava ancora nel Venezuela, devastato dal terremoto, dopo i crolli, allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma, e dove si cercano migliaia di dispersi. Gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono ormai al collasso, serve assistenza per 680.000 bambini. Prego per le vittime del terremoto, così ieri il Papa all'Angelus nella preghiera mariana. Il pontefice ha anche evidenziato distacco, perdite e accoglienza servono per impegnarsi in una relazione d'amore con Cristo.
3: Per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo ad esempio alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici, educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino, è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire.
2: Oggi solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, alle 9:30 nella Basilica di San Pietro. Il Papa presiderà la celebrazione eucaristica, benedirà i palli e li imporrà ai nuovi arcivescovi metropoliti. Alle 12 la recita dell'Angelus, tutto in diretta su TV 2000. Ore contate per l'ondata anomala di caldo che ha investito tutta Europa a partire dalla Francia. Oggi primi temporali nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature. La cronaca infine, è stato arrestato per omicidio stradale il motociclista di 20 anni che ieri sera a Messina ha investito una ragazza di 15 anni uccidendola. Il giovane è rimasto ferito anche nell'impatto. È tutto, torniamo insieme alle 10.
0: Spot, spot.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno, pensato per te.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È successa una tragedia sulla Presolana, dove è stato ritrovato morto un uomo di 74 anni, Angelo Natali di Curno. Il suo corpo senza vita è stato recuperato dai soccorritori, quelli di soccorso del 118 partito da Bergamo, soltanto in tarda mattinata, quando il velivolo è riuscito a raggiungere la zona dopo essere rimasto bloccato per le condizioni meteo. Potrebbe essere precipitato nel canale Bendotti nel tardo pomeriggio di ieri, facendo un volo di circa una cinquantina di metri. L'allarme è scattato attorno alle 8 di oggi, quando è arrivata da alcuni escursionisti la segnalazione del corpo di un uomo apparentemente ferito in una zona impervia. Immediato l'intervento dell'elisoccorso, arrivato insieme ai tecnici del soccorso alpino. Purtroppo però per l'escursionista non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria di Bratto e i familiari hanno già ottenuto il nulla osta per i funerali. Paura ieri sera a Calusco d'Adda per un incendio divampato intorno alle 21.30 in un appartamento al primo piano di una palazzina di due piani di via Pertini. Le fiamme si sarebbero sprigionate dal condizionatore collocato sul balcone dell'abitazione in cui vivono due anziani di 86 e 77 anni. A dare l'allarme è stato un vicino di casa, un uomo di 36 anni di origine marocchina, il primo ad accorgersi del fumo. I due anziani in quel momento erano seduti sul divano e sembra che non si fossero accorti del pericolo. Il vicino ha subito chiesto aiuto da altre persone presenti nello stabile. L'uomo è stato fatto sedere su una sedia a rotelle e accompagnato fuori dal condominio utilizzando l'ascensore. La donna invece è stata portata di peso giù dalle scale. Nel frattempo è scattato l'allarme e i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Medolago, Dalmine, Bergamo e Merate. L'incendio ha raggiunto anche l'appartamento al piano superiore, dove abita la donna che si occupa della coppia di anziani, ma i pompieri sono riusciti a evitare che il rogo si propagasse ulteriormente. Entrambe le abitazioni interessate dall'incendio sono state dichiarate inagibili. Gli occupanti, i due anziani e la donna, quindi, hanno dovuto trascorrere la notte fuori casa. Nell'emergenza caldo, il clima afoso di questi giorni sembra avere i giorni contati. Da queste ore si pensa a salvaguardare soprattutto le categorie più fragili, come nel caso dell'assessore regionale Giacomo Angeloni, che si è improvvisato speaker per lanciare agli anziani un appello semplice ma fondamentale: evitare di frequentare il cimitero nelle ore centrali della giornata, dalle 12 alle 17, preferendo invece il primo mattino. Nel Monumentale, infatti, si sono recentemente verificati alcuni malori a causa delle temperature bollenti oltre i 30 gradi. Così è stato registrato questo messaggio, che viene trasmesso in filo diffusione all'interno del cimitero, raccomandando la massima prudenza ai visitatori, di portare sempre acqua fresca, di proteggersi dal sole e di fare soste frequenti all'ombra delle piante o dei porticati, riducendo al minimo gli sforzi fisici. Senza dimenticare le iniziative volute dall'assessorato alle politiche sociali, che ha attivato una rete di servizi, attività e punti di riferimento per affrontare le giornate più calde in sicurezza, stando in compagnia. Nel progetto Con il caldo non restiamo soli si spazia dai centri ricreativi estivi gratuiti a Celadina e San Tommaso alle iniziative nei quartieri, fino al cinema a un euro, al Capitol il lunedì e il mercoledì alle 17 e il venerdì alle 9 del mattino. E dicevamo, complice il clima, ovviamente spiagge e lidi presi d'assalto, soprattutto sul lago di Iseo per quel che riguarda la Bergamasca. Luca Cuni.
2: Obiettivo vincere l'afa e la calura, ostili già nelle prime ore del giorno. Sul Sebino è stato un fine settimana con assalto alle spiagge della costa bergamasca. Boom per i lidi attrezzati da Sarnico a Riva di Solto a Costa Volpino.
3: Una delle richieste più comuni da parte dei turisti italiani e stranieri in questo periodo caldissimo sono i lidi.

0: delle spiagge della costa bergamasca e noi per Sarnico suggeriamo il Lido Nettuno, il Lido Fontanì e il Lido Cadì.
1: Ma il pollice su ha interessato ogni fazzoletto verde utilizzabile fronte lago della panoramica. L'ammollo come imperativo per fronteggiare un inizio d'estate agostano. Non solo bagni, tuffi e tintarella. Gradite anche le opportunità per vivere il lago divertendosi a braccetto con gli sport acquatici. In primis sull'alto lago, brezza permettendo. Nel frattempo il livello del lago inizia a soffrire pure lui, perdendo 50 centimetri in 15 giorni.
2: Stagione 2026 si sta presentando molto bene, abbiamo avuto i primi mesi con del bel tempo, parecchie presenze di stranieri sul territorio, cominciano a conoscere sempre di più la nostra zona ed apprezzare ciò che può offrirle, sia sotto l'aspetto turistico, sportivo.
3: Quest'anno la stagione è partita abbastanza bene perché c'è bel tempo a differenza dell'anno scorso e quindi siamo contenti per questo.
4: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Radio Alta. La musica grande.
4: Play Yesterday.

emozioni e i ricordi degli anni 90. Altaplay Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Paula Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Sono da Iperal. Dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Studio Ugo Scali. Tra attacchi e tentativi di dialogo resta altissima la tensione tra USA e Iran. I Pasdaran colpiscono le basi americane nel Golfo. Trump minaccia l'escalation, ma alla fine l'annuncio dello stop agli attacchi reciproci. L'incontro fissato per domani a Doha. L'Iran ha anche annunciato poco fa che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. Dopo l'intesa ritrovata con gli Stati Uniti, torna comunque a salire il prezzo del gas. Si scava ancora nel Venezuela devastato dal terremoto. Dopo i crolli, allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma, gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso, serve assistenza per 680.000 bambini. Ore contate per l'ondata anomala di caldo che ha investito l'Europa, a partire dalla Francia, oggi primi temporali nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature. Torino, Milano, Napoli, Roma, le città bollenti con 40 gradi e minime sopra il 25. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati proprio alle alte temperature. Mentre andiamo in onda, in Vaticano, Papa Leone sta celebrando la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, patroni della capitale e della diocesi di Roma. In corso la messa e nel corso del rito il pontefice benedirà e imporrà i sacri palli a 35 arcivescovi metropoliti nominati nel corso dell'anno. Alle 12 l'Angelus, tutto in diretta su TV 2000. La cronaca: una quindicenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto, il conducente del mezzo a due ruote è stato accusato di omicidio stradale. Un'altra giovane vita spezzata nel Catanzarese: un'auto è andata a impattare violentemente contro un albero, morto il conducente di 20 anni. Infine questa mattina un 19enne è deceduto in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 236 tangenziale Guidizzolo in provincia di Mantova. L'auto del giovane si è scontrata contro un camion. Lo sport: il Canada, prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale, battuto il Sudafrica nel recupero. I canadesi attendono la vincente di Olanda-Marocco, che scenderà in campo la prossima notte alle 3 italiane. Oggi alle 19, sempre ora italiana, in programma Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, torniamo alle 11.
0: Spot.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: La musica grande.

0: la musica grande.
1: Alta Play
2: Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: partito da Bergamo soltanto in tarda mattinata, quando il velivolo è riuscito a raggiungere la zona dopo essere rimasto bloccato per le condizioni meteo. Potrebbe essere precipitato nel canale Bendotti nel tardo pomeriggio di ieri, facendo un volo di circa una cinquantina di metri. L'allarme è scattato attorno alle 8 di oggi, quando è arrivata da alcuni escursionisti la segnalazione del corpo di un uomo apparentemente ferito in una zona impervia. Immediato l'intervento dell'elisoccorso, arrivato insieme ai tecnici del soccorso alpino. Purtroppo però per l'escursionista non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria di Bratto e i familiari hanno già ottenuto il nulla osta per i funerali. Paura ieri sera a Calusco d'Adda per un incendio divampato intorno alle 21.30 in un appartamento al primo piano di una palazzina di due piani di via Pertini. Le fiamme si sarebbero sprigionate dal condizionatore collocato sul balcone dell'abitazione in cui vivono due anziani di 86 e 77 anni. A dare l'allarme è stato un vicino di casa, un uomo di 36 anni di origine marocchina, il primo ad accorgersi del fumo. I due anziani in quel momento erano seduti sul divano e sembra che non si fossero accorti del pericolo. Il vicino ha subito chiesto aiuto ad altre persone presenti nello stabile. L'uomo è stato fatto sedere su una sedia a rotelle e accompagnato fuori dal condominio utilizzando l'ascensore. La donna invece è stata portata di peso giù dalle scale. Nel frattempo è scattato l'allarme e i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Medolago, Dalmine, Bergamo e Merate. L'incendio ha raggiunto anche l'appartamento al piano superiore dove abita la donna che si occupa della coppia di anziani, ma i pompieri sono riusciti a evitare che il rogo si propagasse ulteriormente. Entrambe le abitazioni interessate dall'incendio sono state dichiarate inagibili. Gli occupanti, i due anziani e la donna, quindi, hanno dovuto trascorrere la notte fuori casa. Nell'emergenza caldo, il clima afoso di questi giorni sembra avere i giorni contati. Da queste ore si pensa a salvaguardare soprattutto le categorie più fragili, come nel caso dell'assessore regionale Giacomo Angeloni, che si è improvvisato speaker per lanciare agli anziani un appello semplice ma fondamentale: evitare di frequentare il cimitero nelle ore centrali della giornata, dalle 12 alle 17, preferendo invece il primo mattino. Nel Monumentale, infatti, si sono recentemente verificati alcuni malori a causa delle temperature bollenti oltre i 30 gradi. Così è stato registrato questo messaggio che viene trasmesso in filo diffusione all'interno del cimitero, raccomandando la massima prudenza ai visitatori, di portare sempre acqua fresca, di proteggersi dal sole e di fare soste frequenti all'ombra delle piante o dei porticati, riducendo al minimo gli sforzi fisici. Senza dimenticare le iniziative volute dall'assessorato alle politiche sociali, che ha attivato una rete di servizi, attività e punti di riferimento per affrontare le giornate più calde in sicurezza, stando in compagnia. Nel progetto Con il caldo non restiamo soli si spazia dai centri ricreativi estivi gratuiti a Celadina e San Tommaso alle iniziative nei quartieri, fino al cinema a un euro, al Capitol il lunedì e il mercoledì alle 17 e il venerdì alle 9 del mattino. E dicevamo, complice il clima, ovviamente spiagge e lidi presi d'assalto, soprattutto sul lago di Iseo per quel che riguarda la Bergamasca. Luca Cuni.
1: Obiettivo vincere l'afa e la calura, ostili già nelle prime ore del giorno. Sul Sebino è stato un fine settimana con assalto alle spiagge della costa bergamasca. Boom per i lidi attrezzati da Sarnico a Riva di Solto a Costa Volpino.
2: Una delle richieste più comuni da parte dei turisti italiani e stranieri in questo periodo caldissimo sono i lidi e le spiagge della costa bergamasca, e noi per Sarnico suggeriamo il lido Nettuno, il lido Fontanì e il lido Cadè.
1: Ma il pollice su ha interessato ogni fazzoletto verde utilizzabile fronte lago della panoramica. L'ammollo come imperativo per fronteggiare un inizio d'estate agostano. Non solo bagni, tuffi e tintarella. Gradite anche le opportunità per vivere il lago divertendosi a braccetto con gli sport acquatici. In primis sull'alto lago, brezza permettendo. Nel frattempo il livello del lago inizia a soffrire pure lui, perdendo 50 centimetri in 15 giorni.
3: Stagione 2026 si sta presentando molto bene, abbiamo avuto i primi mesi con del bel tempo, parecchie presenze di stranieri sul territorio, cominciano a conoscere sempre di più la nostra zona ed apprezzare ciò che può offrirle, sia sotto l'aspetto turistico, sportivo.
4: Quest'anno la stagione è partita abbastanza bene perché c'è bel tempo a differenza dell'anno scorso e quindi siamo contenti per questo.
5: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che

0: hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Radio Alta, la musica grande.

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno, pensato per te.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti. Così stamane in Vaticano Papa Leone, che sta celebrando nella Basilica la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Nel corso della celebrazione il Papa ha imposto il palio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti, ma ascoltiamo un passaggio della sua omelia.
5: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità e della carità. E con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia.
4: Ora il Venezuela, dopo i crolli, l'allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma e dove si cercano migliaia di dispersi, si scava ancora nel paese devastato dal terremoto, gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso, serve assistenza per 680.000 bambini. Alta tensione nel Golfo, ma si guarda al tentativo domani a Doha di riportare il dialogo tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi reciproci delle ultime ore. L'Iran ha anche annunciato stamane che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa che era stata trovata nei giorni scorsi con gli Stati Uniti. Sono le ultime ore per l'ondata anomala di caldo che ha investito tutta l'Europa. Oggi primi temporali previsti nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature. Intanto Torino, Milano, Napoli e Roma sono state nelle ultime ore le città più bollenti, con massime vicino ai 40 gradi. Ed è tutto per questo flash, torniamo a mezzogiorno.
0: Spot, spot.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
7: Alta Play Yesterday.

le hit degli anni Ottanta. Altaplay Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: Radio Alta. Finalmente possiamo dire
1: Thanks God, it's Friday.
0: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera e il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
1: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta è dance.
2: Spot, spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: La musica grande. Radio
5: Alta. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta.
6: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.
7: Scusa, sono...

0: Ninetta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

In Bresolana, morto un 74enne di Curno precipitato nel canale Bendotti. Ieri mattina il corpo senza vita di Angelo Natali è stato notato da altri escursionisti che hanno dato l'allarme. A recuperarlo lì di soccorso, fatale la caduta di una cinquantina di metri. L'uomo era partito per la montagna nel pomeriggio di sabato ed era solo. Emergenza caldo in Bergamasca, più accessi in pronto soccorso. L'intensità e la durata dell'ondata di

0: arrivi e partenze, le prospettive per la nuova stagione. Se ne parla alle 21 su Bergamo TV. Lunedì 29 giugno 2026, benvenute e benvenuti alla prima edizione odierna del nostro telegiornale. Rivolgo un saluto anche a chi ci segue sulle frequenze di Radio Alta. Torniamo a parlare della tragedia sulla Presolana, dove è stato ritrovato morto un uomo di 74 anni, Angelo Natali, di Curno, ma originario della malpensata Bergamo. Il suo corpo, senza vita, è stato recuperato dai soccorritori con l'elicottero del 118 partito da Bergamo soltanto nella tarda mattinata di ieri, quando il velivolo è riuscito a raggiungere la zona dopo essere rimasto bloccato per le condizioni meteo. L'uomo potrebbe essere precipitato nel canale Bendotti nel tardo pomeriggio di sabato, facendo un volo di una cinquantina di metri. L'allarme era scattato attorno alle 8 di ieri, quando è arrivata da alcuni escursionisti la segnalazione del corpo di un uomo apparentemente ferito in una zona impervia. Immediato l'intervento dell'elisoccorso, arrivato insieme ai tecnici del soccorso alpino. Purtroppo però per l'escursionista non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita prima alla camera mortuaria di Bratto. I familiari hanno ottenuto il nulla osta per i funerali, che saranno celebrati mercoledì 1 luglio. Anche nei pronto soccorso degli ospedali bergamaschi si cominciano ad avvertire gli effetti dell'eccezionale ondata di calore di queste settimane. A essere maggiormente colpite sono le persone più fragili, in particolar modo gli anziani, che tendenzialmente bevono poco, così come viene confermato dalla SST Papa Giovanni. Nella giornata di ieri, nella SST Bergamo Ovest, che fa capo all'ospedale di Treviglio, si sono registrati 12 casi di pazienti con problemi legati alle temperature. Al pronto soccorso di Humanitas a Gavazzeni sono stati 5 gli accessi dovuti a colpi di calore. Per quanto riguarda la SST Bergamo Est a Seriate, si è notato un aumento dell'accesso di persone anziane con problemi legati al caldo. E proprio di caldo vogliamo parlare, dell'eccezionalità delle temperature, ma anche della durata di questa ondata di calore che si sta abbattendo ormai da giorni non solo in Italia ma su tutta Europa. Vogliamo capire a cosa è dovuta, quali sono le prospettive a medio e lungo termine. Per questo mi collego subito con Manuel Mazzoleni di 3B Meteo. Ben trovato Manuel, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora Manuel, abbiamo intitolato questa parte del nostro telegiornale "In estate ha sempre fatto caldo", perché è quello che in molti dicono, aggiungendo però "ma non così". Siamo in presenza di una situazione a suo modo anomala, Manuel.
1: Sì, è anomala per il periodo, per l'estensione e per la durata. Come vedete dall'immagine alle mie spalle, questa ondata di caldo è iniziata già a metà del mese, ha dapprima interessato il comparto occidentale dell'Europa e negli ultimi giorni si è spostata, come vedete, la macchia rossa sull'Europa centro-orientale, con valori, che vuol dire anomalie rispetto alla media di riferimento. Qui siamo in quota intorno ai 1500 metri, anche di 10-12 gradi sopra la media di riferimento. È un caldo veramente eccezionale, lo vediamo dall'immagine successiva, come sono numerosi i record di temperatura che sono stati registrati in molti paesi dell'Europa. Si spazia dai 45 gradi che si sono toccati sulla Spagna fino ad arrivare ai 44,3 gradi in Francia, pensate 41,7 in Germania, 39 in Svizzera, ma si è toccato anche oltre i 40 gradi sugli stati danubiani, fino ad arrivare alle latitudini più settentrionali, fino a 37 gradi anche nel Regno Unito. Sono record in alcuni casi assoluti, quindi valori che mai erano stati registrati prima, un record per il mese di giugno. Caldo che si è fatto sentire, ahimè, anche sulla nostra penisola, in Valpadana. Nel fine settimana abbiamo raggiunto i 41,2 gradi, quindi abbiamo superato i 40 gradi.
0: E per quanto riguarda più specificamente la nostra provincia, Manuel, qual è la situazione registrata sin qui?
1: Sì, entrando nella nostra provincia, quindi questo è il resoconto mensile di Bergamo. Come vediamo, dal 17 di giugno le temperature in città sono state costantemente sopra i 30 gradi, abbiamo raggiunto l'apice del caldo nella giornata di ieri, quando abbiamo registrato i 37 gradi e oltre sulla nostra città. Non abbiamo toccato il valore record, che è ancora del lontano 2003, in quella rovente estate avevamo toccato i 38,4 gradi. Vi ricordo che però questa ondata di caldo è già stata preceduta da una recente ondata di caldo. Infatti dall'immagine successiva vi ho messo il riepilogo di maggio, già a fine maggio avevamo superato abbondantemente i 30 gradi, il 27 di maggio a Bergamo avevamo toccato i 34 gradi. Il caldo si è fatto sentire non solo dal punto di vista delle

0: temperature, ma inizia a farsi sentire anche per quanto riguarda le risorse idriche sulla nostra provincia.
1: E questo è un altro problema. In realtà di tanto in tanto, Manuel, qualche precipitazione arriva, evidentemente non sufficiente, però a cosa è dovuto questa mancanza d'acqua?
0: Sì, è dovuta a questo anticiclone che persiste e quindi è stazionario sull'Europa centrale, è stato stazionario per almeno 2 settimane, i temporali che abbiamo visto sono dettati per lo più dall'instabilità locale che si forma per i cosiddetti temporali di calore, tra il contrasto tra l'aria calda che sale a ridosso dei rilievi e forma questi temporali. Purtroppo non sono sufficienti ad alleviare il problema idrico, ti faccio vedere i dati successivi che ci mostrano l'altezza ad esempio del lago di Iseo, come si vede subito quella linea blu che ci indica la situazione attuale, è scesa rapidamente sotto la media di riferimento. Il lago successivo, che è quello di Idro, si vede benissimo come l'altezza idrometrica è crollata a causa delle elevate temperature e della scarsità di pioggia. Si stima, secondo i dati ARPA, che il bacino del Birembo abbia un deficit del 50% rispetto alla media di riferimento, che è quella del 2006-2025, che è dettato sia dalla mancanza di acqua, ma soprattutto dal caldo eccezionale che ha sciolto con velocità eccessiva la neve presente sulle nostre orobie. Ma abbiamo già praticamente sciolto tutta la riserva di neve sulle nostre orobie in largo anticipo, e questo potrebbe essere un problema poi per i mesi a seguire.
1: È necessario, lo ricordiamo sempre, fare una distinzione tra meteo, quindi le condizioni giorno per giorno, e clima, quindi l'andamento su un più ampio periodo e su una prospettiva di più lungo termine. C'entra il cambiamento climatico, Manuel, con gli episodi cui stiamo assistendo in queste settimane?
0: Sì, c'entra, perché sappiamo tutti che l'aumento di temperatura ormai a livello globale è oltre il grado e mezzo, ma quello che ci preoccupa è che in Europa il cambiamento climatico, quindi l'aumento delle temperature, viaggia molto più velocemente rispetto alla media globale. Siamo già vicino ai 2,5 gradi, 3 gradi di aumento rispetto all'era preindustriale. Un aumento di temperatura non significa che fa solo più caldo, ma aumenta soprattutto la frequenza e l'intensità delle ondate di caldo che raggiungono la nostra penisola. Queste raggiungono più facilmente rispetto al passato la nostra Italia, anche il nord Italia, e tendono a stazionare di più rispetto al passato. Questo è appunto una delle conseguenze del cambiamento climatico, a cui si aggiungono poi un aumento anche degli eventi estremi come i temporali, che poi andranno anche nei prossimi giorni a spezzare questa ondata di caldo, che potrebbero essere localmente violenti, perché più caldo vuol dire anche più energia in gioco per creare questi temporali.
1: Ecco, diamo uno sguardo proprio ai prossimi giorni e alle prossime settimane, per quanto so che voi meteorologi non amate troppo le previsioni sul lungo termine, ma la tendenza, se non altro, Manuel.
0: Allora, per i prossimi giorni buone notizie dal punto di vista delle temperature, perché calano leggermente, perché arrivano questi rovesci temporali che saranno oggi e domani localizzati per lo più sui settori alpini e prealpini, ma mercoledì potrebbero interessare gran parte del nord Italia, saranno più organizzati e ahimè localmente ancora intensi, con il rischio magari di qualche grandinata. Ma come vedete dall'immagine alle mie spalle, poi da metà mese in poi si potrebbe si prospetta una nuova ondata di caldo, quindi non poniamo fine a questa estate, anzi è solo un break che si concretizzerà nei prossimi giorni, ma la tendenza vede una seconda parte di luglio ancora calda in molte zone dell'Europa e ahimè anche sul nord Italia, quindi il caldo potrebbe nuovamente ritornare poi nella seconda parte del mese di luglio.
1: E poi c'è sempre il Super Niño che potrebbe rovinarci le vacanze di Natale, ma quello di quello magari avremo occasione di parlare più avanti, giusto Manuel?
0: Sì, esatto, potrebbe farsi sentire non solo la seconda parte dell'estate, perché poi abbiamo anche agosto e settembre, che sappiamo ormai anche settembre ormai diventa una coda dell'estate, ma potrebbe poi proseguire anche nei mesi autunnali e invernali, con conseguenze non proprio buone per il nostro paese.
1: Staremo a vedere. Intanto io voglio ringraziare Manuel Mazzoleni per questa ampia analisi che ci ha proposto quest'oggi, e con Manuel tutti gli amici e colleghi di Trebi Meteo che quotidianamente ci aggiornano. Grazie Manuel, buon lavoro e a presto. Voltiamo pagina. Il cardinale Pier Battista Pizzaballa ha fatto ritorno nella sua Cologno in occasione del 91° compleanno della mamma Maria. Nell'omelia della messa celebrata ieri ha fatto riferimento, tra l'altro, alla drammatica situazione di Gaza, Gaza. Questa sera, lo ricordiamo, il patriarca latino di Gerusalemme riceverà al Teatro Sociale di Bergamo il premio Limes, ma sentiamo il servizio realizzato per noi da Alessia Carne.
2: Il cardinale Pier Battista Pizzaballa è arrivato a Cologno domenica mattina dopo essere stato a Roma in occasione del concistoro e ripartirà il 30 giugno, giorno del 91esimo compleanno della mamma Maria Tadini, dopo aver passato il pomeriggio insieme alla sua famiglia con celebrato la messa alla parrocchia di Cologno, dove la comunità si è riunita numerosa per accoglierlo dopo 2 anni di assenza. Il parroco Don Giuseppe ha aperto la celebrazione ricordando il recente incontro a Pavia della mamma del cardinale Pizzaballa con Papa Leone XIV, che le ha chiesto di portare i suoi ringraziamenti al cardinale.
3: Per la nostra comunità certamente è un momento di gioia, un momento di festa, un momento di gratitudine per tutto ciò che è, rappresenta il nostro cardinale. E certo manca da 2 anni, ma non manca nel nostro interessamento, nella nostra preghiera, nelle domande che anche quasi quotidianamente le persone fanno.
2: La liturgia è proseguita con la lettura di un passo del Vangelo secondo Matteo sul tema della gratuità, che nell'omelia è stato commentato dal cardinale Pizzaballa. In riferimento alla situazione in Medio Oriente, ha spiegato che la nostra eredità arriva dai nostri padri, non dai grandi potenti che pensano di dominare il mondo. Il cardinale si è anche espresso sulla situazione a Gaza durante la sua ultima visita.
4: Però Gaza, dove non è rimasto più nulla, la gente, 2 milioni di persone vive letteralmente nel fuoco, non c'è più nulla, nelle tende con oltre 40 gradi, con poca acqua, senza medicinali. Stando con loro, conoscendoli ormai, ho visto anche tanto desiderio di vita, soprattutto tra i giovani.
2: Un forte legame con la Terra Santa, come ha espresso il cardinale definendosi padre di quella comunità, ma anche un forte legame con la comunità colognese e con la sua famiglia, tant'è che l'offertorio è stato portato al cardinale dalla mamma Maria Tadini e dal fratello Fiorenzo Pizzaballa.
5: Devo dirti la verità che quando è entrato in chiesa ero emozionato, ero molto emozionato, anche perché è 2 anni che non lo vedo, lo sento, vedo quello che fa, ma personalmente di fianco a me era una bella emozione questo. Direi di sì.
6: L'emozione è stata rivedere Pier Battista Pizzaballa, suo figlio.
7: Le auguro a tutti.
6: Le è piaciuta la celebrazione?
7: Tanto.
6: Ti è emozionata?
7: Sì. Tanto. Sì. Riesce in uscire, non c'è più.
1: E prosegue il pellegrinaggio diocesano in Turchia. Le interviste raccolte e le immagini raccolte da Davide Amato.
8: La sesta giornata del pellegrinaggio diocesano in Turchia, guidato dal vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, alle sorgenti della fede cristiana e proposto dell'ufficio diocesano per la pastorale dei pellegrinaggi e da Ovet, ha portato i 220 pellegrini sulle orme di San Paolo. Lasciata la Cappadocia, i fedeli sono arrivati alla città di Konya, l'antica Iconio, dove San Paolo fondò una comunità cristiana nel suo primo viaggio missionario. La messa del vescovo nella chiesa di San Paolo è stata arricchita dalla testimonianza della consacrata Maria Grazia Zambon, che da 25 anni è missionaria in Turchia e si occupa quotidianamente della piccola ma vivace comunità cristiana di Konya, dove i cristiani sono circa una quarantina su una popolazione di 2 milioni di abitanti e dove è ancora forte il ricordo di Papa Roncalli, il pontefice bergamasco.
9: E certo, infatti questo è molto interessante, soprattutto per me, che ho anche scritto il libro sui suoi 10 anni di presenza qua in Turchia, e sappiamo benissimo che lui stesso, quando era qui, è venuto diverse volte in visita pastorale e ha celebrato lui stesso su questo medesimo altare. Quindi l'emozione è grande, così come la gioia, e il legame si fa ancora più intenso.
8: In serata, dopo aver percorso centinaia di chilometri nel cuore della Turchia centrale, i pellegrini sono arrivati a Pamukkale, località famosa per le sue cascate pietrificate di origine calcarea.
1: Andiamo insieme sul sito web dell'Eco di Bergamo per una notizia di cronaca. 3 fogli di via obbligatori sono stati emessi negli ultimi giorni dal questore nei confronti di altrettante persone ritenute socialmente pericolose. I provvedimenti rientrano nell'attività di prevenzione della Polizia di Stato. Le misure sono state adottate dopo l'attività istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine sulla base delle segnalazioni di reato trasmesse dalle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dai comandi stazione dei Carabinieri del territorio bergamasco. Damasco. Gli approfondimenti hanno consentito di accertare, secondo quanto riferito dalla questura, la pericolosità sociale dei destinatari legata a condotte illecite, reate anche di natura predatoria. Il primo provvedimento riguarda un giovane cittadino extracomunitario che, dopo essersi introdotto nel giardino di un condominio di Bergamo, sarebbe riuscito ad accedere a un appartamento sottraendo un paio di scarpe. L'uomo, sorpreso in flagranza e arrestato, non potrà tornare nel comune di Bergamo per 2 anni. Un secondo foglio di via è stato emesso nei confronti di un cittadino rumeno denunciato dai carabinieri di Zogno per un furto di generi alimentari del valore di circa 350 euro avvenuto in un centro commerciale di Carvico. Il terzo provvedimento riguarda una donna denunciata dalle volanti della questura per lesioni personali e porto abusivo d'arma. Secondo quanto ricostruito, al termine di una lite avvenuta nel quartiere di Borgo Palazzo, avrebbe aggredito un passante con un coltello. Cambiamo decisamente argomento, torniamo a occuparci del caldo e dei tentativi di sfuggire all'afa di questi giorni. Spiagge e lidi presi d'assalto sul lago d'Iseo, come ci racconta Luca Cuni.
10: Obiettivo: vincere l'afa e la calura, ostili già nelle prime ore del giorno. Sul Sebino è stato un fine settimana con assalto alle spiagge della costa bergamasca. Boom per i lidi attrezzati da Sarnico a Riva di Solto, Costa Volpino.
11: Una delle richieste più comuni da parte dei turisti italiani e stranieri in questo periodo caldissimo sono i lidi e le spiagge della costa bergamasca, e noi per Sarnico suggeriamo il lido Nettuno, il lido Fontanì e il lido Cadì.
10: Ma il pollice su ha interessato ogni fazzoletto verde utilizzabile fronte lago della panoramica. L'ammollo come imperativo per fronteggiare un inizio d'estate agostano. Non solo bagni, tuffi e tintarella. Gradite anche le opportunità per vivere il lago divertendosi a braccetto con gli sport acquatici. In primis sull'alto lago, brezza permettendo. Nel frattempo il livello del lago inizia a soffrire pure lui, perdendo 50 centimetri in 15 giorni.
12: Stagione 2026 si sta presentando molto bene, abbiamo avuto i primi mesi del bel tempo, parecchie presenze di stranieri sul territorio, cominciano a conoscere sempre di più la nostra zona ed apprezzare ciò che può offrirle, sia sotto l'aspetto turistico, sportivo.
13: Quest'anno la stagione è partita abbastanza bene perché c'è bel tempo a differenza dell'anno scorso e quindi siamo contenti per questo.
1: E in questo servizio abbiamo visto le immagini dei laghi, anche le località della Bergamasca attraversate dai fiumi hanno visto le rive trasformate in vere e proprie spiagge per la voglia di bagnarsi nell'acqua e trovare refrigerio dalla calura opprimente della giornata di ieri. Quindi molta gente in costume, con salviettoni, sdraio e ombrelloni per la tintarella, divertendosi tra giochi vari. In Val Seriana, accanto alla statale, alla pista ciclopedonale, il cosiddetto Coston Beach tra Ponte No Ossa e Casnigo ieri pomeriggio richiamava certe atmosfere romagnole, ma anche sul fiume Serio ad Alzano ci sono state tantissime presenze. Resta naturalmente l'indicazione di fare massima attenzione e seguire i consigli e le precauzioni di sempre, oltre all'osservanza dei divieti dove sono in vigore, divieti di balneazione. Quello che si è appena concluso è stato un fine settimana di festa per gli appassionati di fumetti, manga, di cultura popolare. Si è chiusa infatti con grande successo la quarta edizione di Comic Con Bergamo con un nuovo record. Sono stati 41.500 i visitatori, alcuni giunti anche dall'estero, che hanno raggiunto la Fiera di Bergamo per la 3 giorni di Festival della Cultura Pop che si era aperta venerdì. Un dato che segna una crescita dell'8% rispetto allo scorso anno e che conferma Comic Con Bergamo, in collaborazione con Promoberg, uno degli eventi più attesi e seguiti del Nord Italia, con un programma ricchissimo, oltre 200 eventi con 220 ospiti italiani e internazionali, grandi spazi per fumetti, mostre e creatività. Da oltre 25 anni a Napoli e da 4 a Bergamo, Comic Con accoglie complessivamente oltre 220.000 visitatori. E ora la pagina dedicata all'Atalanta, perché come ogni lunedì questa sera torna alle 21 in diretta l'appuntamento settimanale con l'approfondimento per quanto riguarda i colori nerazzurri bergamaschi. Tutto Atalanta, alla cui guida naturalmente ci sarà Matteo De Santis, con il quale mi collego. Ben trovato Matteo.
14: Sì, buona giornata a te, buona giornata a tutti i telespettatori. Come ogni lunedì l'appuntamento in diretta alle 21 con tutto Atalanta per fare un po' il punto della situazione in casa neroazzurra ogni lunedì di questa calda estate. Noi siamo regolarmente in diretta e non ci fermeremo mai. Da oggi è ufficialmente aperto il calciomercato, per cui da oggi c'è il deposito dei contratti. L'Atalanta fin qui praticamente si è mossa soprattutto in uscita, e che uscite, quelle di Ederson al Manchester United, quella di Palestra al Chelsea, portano nelle casse nerazzurre qualcosa come circa 100 milioni di euro in più il prestito del difensore inglese Godfrey ai Rangers, più i 10 milioni di euro incassati dalla cessione titolo definitivo di Brescianini alla Fiorentina con la salvezza della squadra viola della scorsa stagione. Insomma, il mercato dell'Atalanta è stato fatto molto in uscita, ancora prima di cominciare, diciamo così. Adesso è il momento di pensare alle entrate, i nomi sono sempre quelli, e ne parleremo questa sera, insomma, con le ultime trattative in entrata per plasmare quella che sarà la nuova Atalanta targata Cristiano Giuntoli dietro la scrivania e Maurizio Sarri in panchina. Un'Atalanta che sta anche arricchendo il panorama delle sue amichevoli precampionato di giorno in giorno, e contemporaneamente ovviamente un'occhiata ai mondiali di calcio, dove 8 atalantini su 8 sono passati ai sedicesimi di finale. Purtroppo però la truppa perde un pezzo importante come Isakien, il cui infortunio muscolare con la Svezia gli costano soltanto il proseguimento del mondiale. Staremo a vedere gli accertamenti medici cui sarà sottoposto nei prossimi giorni a Zingonia, per capire se potrà iniziare regolarmente il ritiro precampionato con l'Atalanta o se invece il suo rientro slitterà e quindi inizierà un po' la stagione handicap. Tutti temi che affronteremo questa sera, ore 21 in diretta con tutto Atalanta. Te la linea, Max.
1: Grazie a Matteo De Santis. Allora, appuntamento anche alla prossima edizione del nostro telegiornale, ma continuiamo ad occuparci di sport, perché si è chiusa una stagione memorabile per Federico Tomasoni, il 28enne sciatore di Castione della Presolana, così ci rinfreschiamo pensando alla neve, che ha conquistato la medaglia d'argento nello ski cross alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Ecco i canali ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali.
15: È stata una stagione un po' di sorprese, grandissime soddisfazioni, e comunque tanto, c'è stato tanto impegno, tanto sacrificio, è stata tosta fisicamente dall'inizio, tanti problemi, e poi ci abbiamo creduto fino alle Olimpiadi, dove abbiamo dato il meglio, io e Simo, primo e secondo. È stato un sogno di tutti, il primo e secondo in casa, e poi da lì tenuto duro ancora l'ultimo mese e mezzo di gare fino al Canada, dove ho fatto la prima vittoria, e anche lì le ultime gare in Svezia ancora bene, comunque una grande stagione. A parte il fatto comunque della medaglia, che sicuramente è un sogno che hanno tutti sin da piccoli, qualsiasi sogno di ogni bambino che fa qualsiasi sport, sono di sicuro le Olimpiadi. In più c'è stata una grande dedica, quindi quello è stato un po' il punto più importante di questa Olimpiade, che ci tenevo molto e sono riuscito comunque a farlo, non solo per me stesso ma anche per tutto quello che c'è stato l'ultimo anno e mezzo. Sicuramente ha dato una spinta in più quel giorno, come tutto l'anno e mezzo prima, è stato un grande freno. Ha rallentato molto tutto quello che era la tranquillità di riuscire a fare la vita d'atleta, quindi lì è stata dura, però poi quel giorno lì c'è stato qualcosa in più. Cioè, testa libera, arriveranno ancora più risultati senza magari volerlo, e l'importante è star bene e divertirsi.
1: Abbiamo parlato delle tendenze sul medio e lungo periodo, delle condizioni meteorologiche. Ora è giunto il momento di dare uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore e i prossimi giorni con Trebi Meteo.
16: Bentrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo, una nuova settimana con ancora l'anticiclone africano, ma sta invecchiando, si sta indebolendo e permette l'ingresso di aria un po' più umida, responsabile della formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, più concentrati su Alpi, Prealpi, localmente coinvolte anche le aree di pianura. Gran caldo ancora intenso si fa sentire, seppur con temperature massime già in leggera diminuzione. Uno sguardo più nel dettaglio a Bergamo, la giornata di martedì sarà ancora ampiamente soleggiata, ma in serata sono attesi locali rovesci anche a sfondo temporalesco, più probabili sui settori montuosi. Le temperature diurne saranno un pochino più contenute, prossime comunque ancora ai 34-35 gradi, ma vi anticipo, il nuovo mese, quello di luglio, si aprirà con caldo in attenuazione, poiché l'avvicinamento di una zona di bassa pressione comporterà non solo un calo delle temperature, dunque aria un po' più fresca, ma anche la formazione di locali rovesci a sfondo temporalesco. Attenzione perché localmente saranno di moderato forte intensità, accompagnati da colpi di vento improvvise ed anche grandinate. Uno sguardo alla tendenza nella seconda parte della settimana, il tempo tornerà ad essere per lo più asciutto ed assolato, ma avremo un ridimensionamento termico. Si starà un po' meglio nella notte e all'alba ed anche in giornata, tutto sommato. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima. Trevi Meteo.
17: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
18: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
19: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
20: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
17: Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot.
21: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Super saldi? Tranquilla! C'è Curno! Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play.
1: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TG.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Lunedì 29 giugno 2026, benvenute e benvenuti alla prima edizione odierna del nostro telegiornale. Rivolgo un saluto anche a chi ci segue sulle frequenze di Radio Alta. Torniamo a parlare della tragedia sulla Presolana, dove è stato ritrovato morto un uomo di 74 anni, Angelo Natali, di Curno, ma originario della malpensata Bergamo. Il suo corpo, senza vita, è stato recuperato dai soccorritori con l'elicottero del 118 partito da Bergamo soltanto nella tarda mattinata di ieri, quando il velivolo è riuscito a raggiungere la zona dopo essere rimasto bloccato per le condizioni meteo. L'uomo potrebbe essere precipitato nel canale Bendotti nel tardo pomeriggio di sabato, facendo un volo di una cinquantina di metri. L'allarme era scattato attorno alle 8 di ieri, quando è arrivata da alcuni escursionisti la segnalazione del corpo di un uomo apparentemente ferito in una zona impervia. Immediato l'intervento dell'elisoccorso, arrivato insieme ai tecnici del soccorso alpino. Purtroppo però per l'escursionista non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita prima alla camera mortuaria di Bratto. I familiari hanno ottenuto il nulla osta per i funerali, che saranno celebrati mercoledì 1 luglio. Anche nei pronto soccorso degli ospedali bergamaschi si cominciano ad avvertire gli effetti dell'eccezionale ondata di calore di queste settimane. A essere maggiormente colpite sono le persone più fragili, in particolar modo gli anziani, che tendenzialmente bevono poco, così come viene confermato dalla SST Papa Giovanni. Nella giornata di ieri, nella SST Bergamo Ovest, che fa capo all'ospedale di Treviglio, si sono registrati 12 casi di pazienti con problemi legati alle temperature. Al pronto soccorso di Humanity a Gavazzeni sono stati

0: Il cardinale Pier Battista Pizzaballa è arrivato a Cologno domenica mattina dopo essere stato a Roma in occasione del concistoro e ripartirà il 30 giugno, giorno del 91esimo compleanno della mamma Maria Tadini, dopo aver passato il pomeriggio insieme alla sua famiglia, concelebrato la messa alla parrocchia di Cologno, dove la comunità si è riunita numerosa per accoglierlo dopo 2 anni di assenza. Il parroco Don Giuseppe ha aperto la celebrazione ricordando il recente incontro a Pavia della mamma del cardinale Pizzaballa con Papa Leone XIV, che le ha chiesto di portare i suoi ringraziamenti al cardinale.
1: Per la nostra comunità certamente è un momento di gioia, un momento di festa, un momento di gratitudine per tutto ciò che è e rappresenta il nostro cardinale. E certo manca da 2 anni, ma non manca nel nostro interessamento, nella nostra preghiera, nelle domande che anche quasi quotidianamente le persone fanno.
0: La liturgia è proseguita con la lettura di un passo del Vangelo secondo Matteo sul tema della gratuità, che nell'omelia è stato commentato dal cardinale Pizzaballa. In riferimento alla situazione in Medio Oriente, ha spiegato che la nostra eredità arriva dai nostri padri, non dai grandi potenti che pensano di dominare il mondo. Il cardinale si è anche espresso sulla situazione a Gaza durante la sua ultima visita.
2: Era Gaza, dove non è rimasto più nulla. La gente, 2 milioni di persone vive letteralmente nel fuoco, non c'è più nulla, nelle tende, oltre 40 gradi, con acqua, senza medicinali, stando con loro, conoscendo ormai, ho visto anche tanto desiderio di vita, soprattutto tra i giovani.
0: Un forte legame con la Terra Santa, come ha espresso il cardinale definendosi padre di quella comunità, ma anche un forte legame con la comunità colognese e con la sua famiglia, tant'è che l'offertorio è stato portato al cardinale dalla mamma Maria Tadini e dal fratello Fiorenzo Pizzaballa.
3: Devo dirti la verità che quando è entrato in chiesa ero emozionato, ero molto emozionato, anche perché è 2 anni che non lo vedo, lo sento, vedo quello che fa, ma personalmente di fianco a me non... era un po'
4: una bella emozione questo.
3: Direi di sì.
4: L'emozione è stata rivedere Pier Battista Pizzaballa, suo figlio.
5: Le auguro a tutti.
4: Le è piaciuta la celebrazione?
5: Tanto.
4: Ti è emozionata?
5: Sì, tanto. Sì, emozione.
6: E prosegue il pellegrinaggio diocesano in Turchia. Le interviste raccolte e le immagini raccolte da Davide Amato.
7: La sesta giornata del pellegrinaggio diocesano in Turchia, guidato dal vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, alle sorgenti della fede cristiana e proposto dall'ufficio diocesano per la pastorale dei pellegrinaggi e da Ovet, ha portato i 220 pellegrini sulle orme di San Paolo. Lasciata la Cappadocia, i fedeli sono arrivati alla città di Konya, l'antica Iconio, dove San Paolo fondò una comunità cristiana nel suo primo viaggio missionario. La messa del vescovo nella chiesa di San Paolo è stata arricchita dalla testimonianza della consacrata Maria Grazia Zambon, che da 25 anni è missionaria in Turchia e si occupa quotidianamente della piccola ma vivace comunità cristiana di Konya, dove i cristiani sono circa una quarantina su una popolazione di 2 milioni di abitanti e dove è ancora forte il ricordo di Papa Roncalli, il pontefice bergamasco.
8: E certo, infatti questo è molto interessante, soprattutto per me, che ho anche scritto il libro sui suoi 10 anni di presenza qua in Turchia, e sappiamo benissimo che lui stesso, quando era qui, è venuto diverse volte in visita pastorale e ha celebrato lui stesso su questo medesimo altare. Quindi l'emozione è grande, così come la gioia, e il legame si fa ancora più intenso.
7: In serata, dopo aver percorso centinaia di chilometri nel cuore della Turchia centrale, i pellegrini sono arrivati a Pamukkale, località famosa per le sue cascate pietrificate di origine calcarea.
6: Andiamo insieme sul sito web dell'Eco di Bergamo per una notizia di cronaca. 3 fogli di via obbligatori sono stati emessi negli ultimi giorni dal questore nei confronti di altrettante persone ritenute socialmente pericolose. I provvedimenti rientrano nell'attività di prevenzione della Polizia di Stato. Le misure sono state adottate dopo l'attività istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine sulla base delle segnalazioni di reato trasmesse dalle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dai comandi stazione dei Carabinieri del territorio bergamasco. Gli approfondimenti hanno consentito di accertare, secondo quanto riferito dalla questura, la pericolosità sociale dei destinatari legata a condotte illecite, reate anche di natura predatoria. Il primo provvedimento riguarda un giovane cittadino extracomunitario

0: Mario, che dopo essersi introdotto nel giardino di un condominio di Bergamo sarebbe riuscito ad accedere a un appartamento sottraendo un paio di scarpe. L'uomo, sorpreso in flagranza e arrestato, non potrà tornare nel comune di Bergamo per 2 anni. Un secondo foglio di via è stato emesso nei confronti di un cittadino rumeno denunciato dai carabinieri di Zogno per un furto di generi alimentari del valore di circa 350 euro avvenuto in un centro commerciale di Carvico. Il terzo provvedimento riguarda una donna denunciata dalle volanti della questura per lesioni personali e porto abusivo d'arma. Secondo quanto ricostruito, al termine di una lite avvenuta nel quartiere di Borgo Palazzo, avrebbe aggredito un passante con un coltello. Cambiamo decisamente argomento, torniamo a occuparci del caldo e dei tentativi di sfuggire all'afa di questi giorni. Spiagge e lidi presi d'assalto sul lago di Iseo, come ci racconta Luca Cuni.
1: Obiettivo: vincere l'afa e la calura, ostili già nelle prime ore del giorno. Sul Sebino è stato un fine settimana con assalto alle spiagge della costa bergamasca. Boom per i lidi attrezzati da Sarnico a Riva di Solto a Costa Volpino.
2: Una delle richieste più comuni da parte dei turisti italiani e stranieri in questo periodo caldissimo sono i lidi e le spiagge della costa bergamasca, e noi per Sarnico suggeriamo il lido Nettuno, il lido Fontanì e il lido Cadì.
1: Ma il pollice su ha interessato ogni fazzoletto verde utilizzabile fronte lago della panoramica. L'ammollo come imperativo per fronteggiare un inizio d'estate agostano. Non solo bagni, tuffi e tintarella. Gradite anche le opportunità per vivere il lago divertendosi a braccetto con gli sport acquatici. In primis sull'alto lago, brezza permettendo. Nel frattempo il livello del lago inizia a soffrire pure lui, perdendo 50 centimetri in 15 giorni.
3: Stagione 2026 si sta presentando molto bene, abbiamo avuto i primi mesi del bel tempo, parecchie presenze di stranieri sul territorio, cominciano a conoscere sempre di più la nostra zona ed apprezzare ciò che può offrirle, sia sotto l'aspetto turistico, sportivo.
4: Quest'anno la stagione è partita abbastanza bene perché c'è bel tempo a differenza dell'anno scorso e quindi siamo contenti per questo.
0: Abbiamo parlato delle tendenze sul medio e lungo periodo, delle condizioni meteorologiche, ora è giunto il momento di dare uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore e i prossimi giorni con Trebi Meteo.
5: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, una nuova settimana con ancora l'anticiclone africano, ma sta invecchiando, si sta indebolendo e permette l'ingresso di aria un po' più umida, responsabile della formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, più concentrati su Alpi, Prealpi, localmente coinvolte anche le aree di pianura. Gran caldo ancora intenso si fa sentire, seppur con temperature massime già in leggera diminuzione. Uno sguardo più nel dettaglio a Bergamo, la giornata di martedì sarà ancora ampiamente soleggiata, ma in serata sono attesi locali rovesci anche a sfondo temporalesco, più probabili sui settori montuosi. Le temperature diurne saranno un pochino più contenute, prossime comunque ancora ai 34-35 gradi, ma vi anticipo, il nuovo mese, quello di luglio, si aprirà con caldo in attenuazione, poiché l'avvicinamento di una zona di bassa pressione comporterà non solo un calo delle temperature, dunque aria un po' più fresca, ma anche la formazione di locali rovesci a sfondo temporalesco. Attenzione perché localmente saranno di moderato forte intensità, accompagnati da colpi di vento improvvise ed anche grandinate. Uno sguardo alla tendenza nella seconda parte della settimana: il tempo tornerà ad essere per lo più asciutto ed assolato, ma avremo un ridimensionamento termico. Si starà un po' meglio nella notte e all'alba ed anche in giornata, tutto sommato. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
6: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
7: Radio Alta, tutta per Bergamo.
6: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
8: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News, un cordiale saluto a coloro che ci seguono quotidianamente anche dalle frequenze di Radio Alta. Gli auguri di buon onomastico a Pietro e Paolo, per cui coinvolgiamo subito colui che riceve questi auguri. Piero Vailati, buongiorno, buona settimana anche a te.
9: Buongiorno, grazie per gli auguri, buona settimana a tutti.
8: Allora, Piero, che settimana ci aspetta, anche perché ci sono i mondiali. Ieri vittoria del Canada, al 92esimo contro il Sudafrica, questa sera Germania e Brasile. però noi mondiali li guardiamo, un po' soffriamo, eccetera, eccetera, e parliamo di calciomercato, perché poi a pagina 34 Nicola Tironi, Claudio Castelli ed il Baldo Giovane, che poi citerò perché gli voglio fare una sorpresa, ci stanno proponendo la pagina. Eccola qua, Piero.
9: Beh, Højbjerg è un ottimo giocatore, l'abbiamo visto all'Opera lo scorso anno con il Marsiglia, ha giocato nel Tottenham in Premier League, centrocampista completo, magari non giovanissimo, ma comunque ancora perfettamente nel pieno della maturità agonistica. Ha un difettuccio, che ha un ingaggio che qualcuno dice 6, qualcuno dice 8, ma comunque parlando di milioni siamo sempre ben lontani da quello che è il tetto salariale in vigore all'Atalanta. Sfumata questa facezia, se ne può anche parlare, anche perché il Marsiglia è nell'ottica effettivamente di cederlo e non per cifre esagerate.
8: Ecco, Piero, c'è questo argomento quasi scottante e addirittura imbarazzante, visto anche un po' il contesto economico che noi viviamo, cioè questo calcio che molte fonti definiscono un po' tra virgolette in difficoltà, poi scopriamo ingaggi di questo genere. Ieri sera parlavamo con gli amici del Bar Stadio a Ponte San Pietro dell'ingaggio di un centravanti dal PSG al Milan, che fino a ieri sembrava una società un po' bollita, adesso si scopre che hanno trovato 70, 75, 80 milioni di euro.
9: Cioè, beati loro.
8: Fammi capire, perché la realtà supera la fantasia quasi.
9: Sì, ma ricordo una ventina d'anni fa, mi sembra, l'allora ministro dell'economia Tremonti che parlava di finanza creativa.
8: Se ecco, bravo, bravo.
9: E mi sa che siamo davanti a situazioni al limite di questo aspetto, insomma. Qua con la bacchetta magica si fanno uscire milioni, si comprano giocatori, si ingaggiano giocatori, si sanano debiti. C'è il fair play, però non c'è, però c'è dal 27, però c'è
8: chi lo sa. Ho letto di un acquisto del Manchester City da 150 milioni di euro di un calciatore Anderson, se ho buona memoria, dal Nottingham. Cioè, tutto è possibile. Tu hai parlato giustamente di finanza creativa, però a questo punto veramente abbiamo un campionato o dei campionati, la Champions, e delle realtà diverse. Noi per fortuna con l'Atalanta navighiamo in acque tranquille.
9: Siamo assolutamente su un pianeta a parte, ma pensiamo alla Roma, alla Juve, questi discorsi che entro il 30 giugno devono fare delle plusvalenze per poi poter comprare e stanno facendo cose assurde per dare in giro giocatori mai sentiti, ma proprio per poter registrare, mai sentiti ovviamente è un'iperbole, è chiaro che parliamo di giocatori di Serie A, però giocatori appunto finiti nel dimenticatoio, che non rientrano nei programmi, non sanno più come fare a cederli al limite, a regalarli a qualche altra squadra pur di poter mettere a bilancio una plusvalenza per poi poter comprare e spendere altri soldi e quindi riavviare questo circolo vizioso. Penso allo stesso Como, che è una società modello, per carità, è sicuramente un esempio positivo e virtuoso del calcio italiano, però ha speso questi 60 milioni per Nico Paz, di cui non dovrà render conto nel fair play finanziario per quest'anno, perché al primo anno in Champions, però dal 27, quindi dal prossimo anno, dovrà anche render conto di questo. Cioè, i soldi o ci sono o non ci sono, si possono spendere o non si possono spendere. Io non è che per andare a comprare il pane devo fare una plusvalenza dal lattaio, cioè
8: compri più
9: sono
8: latte.
9: Cose veramente fuori dal mondo.
8: Hai perfettamente ragione. Guardiamo in Scozia, però, per quanto riguarda il calciomercato, piace il centrocampista Asgard, e devo dire che il nostro caro Matteo Spini, a cui diamo il buongiorno e anche un bentornato, perché lo seguo sulle pagine social beato lui, e spesso e volentieri in giro per il mondo, e un po' lo invidio, fa una serie di nomi, tra cui appunto quello di Telo Asgard. Io scopro dei nomi che francamente io amo il calcio, lo seguo H24, però non lo so, gli osservatori, giuntoli, sbravati, come fanno a pescare? C'è uno scouting ben preciso, mi puoi aiutare a capire?
9: Non c'è uno scouting estremamente minuzioso, ma Asgard è abbastanza facile, ha segnato l'altra sera contro la Francia, insomma sì. non è una scoperta che fosse difficile fare. L'aveva scoperto l'Atalanta invece già qualche mese fa, quando magari non era ancora così noto, perché poi è chiaro che giocatori come Asgard, come lo stesso Alajbegovic, che è questo bosniaco giovanissimo, molto promettente, di cui adesso parlano tutti perché ha fatto un gol al mondiale, su questo l'Atalanta è anche un po' sfortunata, perché magari era interessata, non diciamo su questi giocatori, quando nessuno ne parlava. Adesso vai al mondiale, fai un gol, fai una buona partita e il prezzo si raddoppia e chiaramente esce un po' da quelli che sono i target. Comunque Asgard è un ottimo giocatore, l'ha sperimentato anche la nazionale italiana nella fase di qualificazione a questi mondiali, l'ha sperimentato a sue spese e indica comunque il tipo di giocatore che si sta cercando, perché parliamo sempre di centrocampisti con una certa capacità di inserimento, che sono poi le famose mezze ali che Sarri ama affiancare nelle sue squadre al regista classico al centro del campo.
8: Ecco, questa mattina la notizia che circola un po' su tutti i social e sui vari quotidiani è che l'Atalanta sta andando forte, questa è la definizione di tuttocampo.it su Gila, che potrebbe essere un pupillo. Grazie Nicola per questo bel primo piano, è un difensore che a me piace sinceramente tantissimo, visto che poi cambio pagina, lo dico alla regia, l'Eco di Bergamo riporta purtroppo la notizia dell'infortunio dello svedese Yen, che mancherà per un periodo. Eccola qua la notizia. Gira ti piace, Piero? Mi sembra un profilo importantissimo.
9: Assolutamente, ottimo giocatore, sarebbe davvero un bel colpo portarlo a Bergamo. È già pratico del gioco di Sarri, lo scorso anno in una Lazio poco più che allo sbando, proprio la difesa grazie a Gila ha consentito alla squadra di ottenere risultati impensabili, e l'abbiamo visto anche nella doppia semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. E noi, ottimo giocatore, lo voleva fortemente il Napoli, lui pare abbia anche un mezzo accordo col Napoli, dove è attratto anche dalla possibilità di Champions, però l'Atalanta è in grado, proprio grazie a tutti i discorsi di rigore di bilancio e di disponibilità finanziaria, di fare un'offerta superiore a quella del Napoli, 20 milioni contro 15, e sotto questo aspetto Lotito, che invece ha i suoi guai ed è particolarmente sensibile alla moneta, potrebbe anche virare in direzione di Bergamo. Speriamo, perché Gila sarebbe veramente un acquisto molto importante.
8: Indubbiamente, anche se poi la Lazio ha perso anche Romagnoli, per cui dovrebbe ridisegnare veramente il pacchetto.
9: A prescindere, scusami, dall'infortunio di Yen, che è chiaro che resta un problema e andrà affrontato, anche perché Yen salterà la preparazione e le prime partite, quindi diventa delicata poi la situazione per l'inserimento nei nuovi schemi di Sarri.
8: Ecco, ho recuperato grazie alla regia la pagina atalanta.it ufficiale, le date della campagna abbonamenti, sempre grazie ad Elisa Persico che tempestivamente mi informa a tutte le sere. Dal 10 luglio inizierà la prelazione, il 18 aprirà la vendita libera. Però c'è il raduno poi a Zingonia, Piero, ormai tra una settimana si ritorna in campo. Non ce la facciamo noi.
9: Sì, ma se posso dire una cosa a proposito della campagna abbonamenti, forse ho visto male io, ma mi sembra che manchino i prezzi, che sarebbe un aspetto abbastanza interessante, credo, per il pubblico. No, per carità, non è una critica, è una riflessione nei panni del tifoso. Va bene, tutto precisissimo, assolutamente, organizzatissimo come sempre, però ecco, magari avere qualche idea su quelli che saranno i prezzi, dato che per un tifoso rappresenta anche un investimento di un certo tipo, sarebbe stato forse interessante, ma ripeto, forse ho visto male io.
8: No, non ci sono, me l'ha scritto anche Rosalba Cattaneo, che saluto, con Laura Magni, due abbonate storiche, che mi dicono: vabbè Fabrizio, hai parlato della campagna abbonamenti, ma io quanti soldi poi devo cacciare per rifare l'abbonamento? Lo rifaremo sicuramente, mi hanno scritto, però
9: non c'è dubbio, conosciamo la fedeltà dei tifosi nerazzurri, però già siamo in una situazione in cui tu compri l'abbonamento e non sai quante partite potrai vedere, perché soprattutto quest'anno con l'Europa League al giovedì, figuriamoci quante volte l'Atalanta si troverà a giocare al lunedì, al venerdì, al martedì, nei giorni più disparati. Quindi già questa è una situazione di buio alla quale l'abbonato va incontro. Se poi appunto non ha nemmeno l'idea di quanto deve mettere in preventivo nel proprio budget per poter staccare la tessera, insomma, credo avrebbe fatto piacere, ma ripeto, è una considerazione mia nei panni del tifoso.
8: Ecco, visto che oggi è il tuo onomastico, ti devo chiedere, perché prendo spunto da cosa ha scritto il mitico Stefano Corsi all'interno di Corner. C'è questa storia bellissima. Il professor Caudano ha scoperto, anzi abbiamo scoperto noi, che tifa per Capoverde. Piero, sbilanciati anche tu a questo punto, non lo so. Il nostro mitico Riccardo Sanga, che saluta Luciano e Maria Rosa da Intratico, questa è la sorpresa, mi ha detto che tifa per il Portogallo. Qual è la tua preferenza? Punto di domanda.
9: Ma guarda, non saprei, spero di vedere partite decenti, almeno a partire dalla fase eliminazione diretta. Poi è chiaro che le squadre che attraggono per il tipo di gioco sono un po' sempre quelle: la Francia, la Spagna, l'Argentina, guardiamo magari con simpatia al Brasile di Carletto Ancelotti. Parliamo di simpatie, parliamo di preferenze per il calcio. Chiaro che Capoverde è una bella favola, ha dimostrato sul campo di essere una squadra, ha fermato la Spagna, ha fermato l'Uruguay, quindi è una squadra seria che non è negli Stati Uniti in gita come magari qualcun'altra, e quindi speriamo prosegua. Adesso c'è questa sfida intrigantissima con l'Argentina e vediamo dove potrà arrivare questo sogno.
8: Di un Leo Messi veramente ancora in formato mondiale. Capoverde poi, come si vede anche dalla sciampata pubblicata da Corner. Allora, abbiamo scoperto le tue preferenze, le mie erano Scozia e Uruguay, lo dico pubblicamente, e sono stato già...
9: Ho portato fortuna,
8: tutte e due mi ero eliminate clamorosamente, lo posso anche dire, sono molto rammaricato per il povero Iran. Un gol al 97esimo, il biscotto.
9: Sì,
8: I biscotti ti piacciono, Piero? I biscotti.
9: In campo no.
8: In campo no, neanche a me.
9: In campo no, e purtroppo con queste formule assurde andiamo incontro a situazioni di questo tipo. Un gol al 92esimo di uno che esulta, poi dice: ah no, però se passiamo da seconda prendiamo la Spagna, allora pareggia l'Austria, che così passano tutte e due, all'Austria che era fuori va bene anche la Spagna.
8: va bene, chiudiamo questa parentesi ormai tradizionale del calcio, questo a livello mondiale. Piero, io ti ringrazio, speriamo di rivederci presto, ancora i migliori auguri di buon onomastico. Grazie
9: per l'invito e buona settimana a tutti.
8: Allora, a presto alla giornalista, a Piero Vailati dell'Eco di Bergamo. Questa sera nella mia piccola cittadina, Ponte San Pietro, ci saranno i fuochi. Me lo segnala il nostro sindaco, il dottor Matteo Maccoli, che saluto. Auguri ancora di buon onomastico a tutti voi. Grazie a Nicola Tironi, a Claudio Castelli, a Riccardo Zanca in regia. Ci vediamo domani.
6: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
10: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style. The best.
6: È tempo di grandi classici del rock.
10: It's time of rock classics.

Ecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Sono da Iperal, dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
2: Da Fanghetti, affari perfetti.
3: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Fanghetti, affari perfetti.
4: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style.
5: È tempo di grandi classici del rock.
4: It's time of rock classics.
6: Rock Style, Rock Style.
5: Radio Alta, musica grande.
4: It's time of rock classics.
6: Rock Style.

0: grandi. Radio Alta. Spot, spot.
1: Affari perfetti.
0: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande.
4: Radio Alta.
0: Radio Alta.
5: Alta Play.
3: AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of Beginning.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Alta Play Yesterday.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. You're unbelievable. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
3: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte!

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno, pensato per te.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

Leilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Leilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Leilani, Folded.

0: Radio Alta.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Torniamo a parlare della tragedia sulla Presolana, dove è stato ritrovato morto un uomo di 74 anni, Angelo Natali, di Curno, ma originario della malpensata Bergamo. Il suo corpo, senza vita, è stato recuperato dai soccorritori con l'elicottero del 118 partito da Bergamo soltanto nella tarda mattinata di ieri, quando il velivolo è riuscito a raggiungere la zona dopo essere rimasto bloccato per le condizioni meteo. L'uomo potrebbe essere precipitato nel canale Bendotti nel tardo pomeriggio di sabato, facendo un volo di una cinquantina di metri. L'allarme era scattato attorno alle 8 di ieri, quando è arrivata da alcuni escursionisti la segnalazione del corpo di un uomo apparentemente ferito in una zona impervia. Immediato l'intervento dell'elisoccorso, arrivato insieme ai tecnici del soccorso alpino. Purtroppo però per l'escursionista non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita prima alla camera mortuaria di Bratto. I familiari hanno ottenuto il nulla osta per i funerali, che saranno celebrati mercoledì 1 luglio. Anche nei pronto soccorso degli ospedali bergamaschi si cominciano ad avvertire gli effetti dell'eccezionale ondata di calore di queste settimane. A essere maggiormente colpite sono le persone più fragili, in particolar modo gli anziani, che tendenzialmente bevono poco, così come viene confermato dall'ASS.

0: celebrata ieri ha fatto riferimento tra l'altro alla drammatica situazione di Gaza. Questa sera, lo ricordiamo, il patriarca latino di Gerusalemme riceverà al Teatro Sociale di Bergamo il premio Limes, ma sentiamo il servizio realizzato per noi da Alessia Carne.
1: Il cardinale Pier Battista Pizzaballa è arrivato a Cologno domenica mattina dopo essere stato a Roma in occasione del Concistoro e ripartirà il 30 giugno, giorno del 91esimo compleanno della mamma Maria Tadini, dopo aver passato il pomeriggio insieme alla sua famiglia, concelebrato la messa alla parrocchia di Cologno, dove la comunità si è riunita numerosa per accoglierlo dopo 2 anni di assenza. Il parroco Don Giuseppe ha aperto la celebrazione ricordando il recente incontro a Pavia della mamma del cardinale Pizzaballa con Papa Leone XIV, che le ha chiesto di portare i suoi ringraziamenti al cardinale.
2: Per la nostra comunità certamente è un momento di gioia, un momento di festa, un momento di gratitudine per tutto ciò che è e rappresenta il nostro cardinale, e certo manca da 2 anni, ma non manca nel nostro interessamento, nella nostra preghiera, nelle domande che anche quasi quotidianamente le persone fanno.
1: La liturgia è proseguita con la lettura di un passo del Vangelo secondo Matteo sul tema della gratuità, che nell'omelia è stato commentato dal cardinale Pizzaballa. In riferimento alla situazione in Medio Oriente ha spiegato che la nostra eredità arriva dai nostri padri, non dai grandi potenti che pensano di dominare il mondo. Il cardinale si è anche espresso sulla situazione a Gaza durante la sua ultima visita.
3: Però Gaza, dove non è rimasto più nulla, la gente, 2 milioni di persone vive letteralmente nel fuoco, non c'è più nulla, nelle tende con oltre 40 gradi, con acqua, senza medicinali, stando con loro, conoscendoli ormai, ho visto anche tanto desiderio di vita, soprattutto tra i giovani.
1: Un forte legame con la Terra Santa, come ha espresso il cardinale definendosi padre di quella comunità, ma anche un forte legame con la comunità colognese e con la sua famiglia, tant'è che l'offertorio è stato portato al cardinale dalla mamma Maria Tadini e dal fratello Fiorenzo Pizzaballa.
4: Devo dirti la verità che quando è entrato in chiesa ero emozionato, ero molto emozionato, anche perché è 2 anni che non lo vedo, lo sento, vedo quello che fa, ma personalmente di fianco a me non... era un po'
5: desidero. Una bella emozione questo.
4: Direi di sì.
5: L'emozione è stata rivedere Pier Battista Pizzaballa, suo figlio.
6: Le auguro a tutti.
5: Le è piaciuta la celebrazione?
6: Tanto.
5: Ti è emozionata?
6: Sì. Tanto. Sì. Sì.
7: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
8: Radio Alta. Bergamo è in onda.
7: Spot, spot.
9: Sono da Iperal. Dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
10: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
8: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Sparatoria con almeno 5 persone morte in Germania. Il grave fatto di sangue è avvenuto a Stade, in Bassa Sassonia. Teatro della strage sarebbe stato un centro giovanile, secondo la polizia. Giunta in forza nella cittadina di 50.000 abitanti, 5 persone adulte sarebbero state uccise a colpi d'arma da fuoco. 2 sospettati sarebbero stati fermati dalle forze dell'ordine, mentre altre fonti parlano invece di un solo arrestato. La comunione nella Chiesa non si costruisce rigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando Dio nei cuori di tutti. Lo ha sottolineato stamane Papa Leone, celebrando nella Basilica Vaticana la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Nel corso della celebrazione il pontefice ha imposto il paglio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi e metropoliti. Ascoltiamo un passaggio della sua omelia odierna.
5: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità e della carità. È con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore.
4: Tornano oggi a crescere i prezzi internazionali del petrolio, col Brent europeo salito a 72,6 dollari al barile, più 0,93%, e il WTI americano a 70,11 dollari, più 1,27%. In netto recupero quindi dal minimo degli ultimi 4 mesi, toccato alcuni giorni fa dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la cessazione degli attacchi reciproci in vista dei colloqui di pace di questa settimana. Nell'Interland di Milano opera tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per una donna alla guida di un'auto colpita venerdì sera al parabrezza da un sasso lanciato o caduto da un cavalcavia della tangenziale milanese. Il sasso potrebbe anche essere stato sbalzato dal passaggio di un mezzo pesante. Ha infranto il parabrezza dell'auto proprio vicino al posto del conducente. La donna, che la mattina di sabato è andata a sporgere denuncia ai carabinieri, ha avuto anche l'accortezza di ricoprire con celofan il sasso per consentire il possibile rilievo di eventuali impronte digitali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: Hotspot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
4: La musica grande, Radio Alta.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: E prosegue il pellegrinaggio diocesano in Turchia. Le interviste raccolte e le immagini raccolte da Davide Amato.
2: La sesta giornata del pellegrinaggio diocesano in Turchia, guidato dal vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, alle sorgenti della fede cristiana e proposto dall'ufficio diocesano per la pastorale dei pellegrinaggi e da Ovet, ha portato i 220 pellegrini sulle orme di San Paolo. Lasciata la Cappadocia, i fedeli sono arrivati alla città di Konya, l'antica Iconio, dove San Paolo fondò una comunità cristiana nel suo primo viaggio missionario. La messa del vescovo nella chiesa di San Paolo è stata arricchita dalla testimonianza della consacrata Maria Grazia Zambon, che da 25 anni è missionaria in Turchia e si occupa quotidianamente della piccola ma vivace comunità cristiana di Konya, dove i cristiani sono circa una quarantina su una popolazione di 2 milioni di abitanti e dove è ancora forte il ricordo di Papa Roncalli, il pontefice bergamasco.
3: E certo, infatti questo è molto interessante, soprattutto per me che ho anche scritto il libro sui suoi 10 anni di presenza qua in Turchia, e sappiamo benissimo che lui stesso, quando era qui, è venuto diverse volte in visita pastorale e ha celebrato lui stesso su questo medesimo altare. Quindi l'emozione è grande, così come la gioia, e il legame si fa ancora più intenso.
2: In serata, dopo aver percorso centinaia di chilometri nel cuore della Turchia centrale, i pellegrini sono arrivati a Pamukkale, località famosa per le sue cascate pietrificate di origine calcarea.
1: Andiamo insieme sul sito web dell'Eco di Bergamo per una notizia di cronaca. 3 fogli di via obbligatori sono stati emessi negli ultimi giorni dal questore nei confronti di altrettante persone ritenute socialmente pericolose. I provvedimenti rientrano nell'attività di prevenzione della Polizia di Stato. Le misure sono state adottate dopo l'attività istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine sulla base delle segnalazioni di reato trasmesse dalle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dai comandi stazione dei Carabinieri del territorio bergamasco. Gli approfondimenti hanno consentito di accertare, secondo quanto riferito dalla questura, la pericolosità sociale dei destinatari legata a condotte illecite, reate anche di natura predatoria. Il primo provvedimento riguarda un giovane cittadino extracomunitario che, dopo essersi introdotto nel giardino di un condominio di Bergamo, sarebbe riuscito ad accedere a un appartamento sottraendo un paio di scarpe. L'uomo, sorpreso in flagranza e arrestato, non potrà tornare nel comune di Bergamo per 2 anni. Un secondo foglio di via è stato messo nei confronti di un cittadino rumeno denunciato dai carabinieri di Zogno per un furto di generi alimentari del valore di circa 350 euro avvenuto in un centro commerciale di Carvico. Il terzo provvedimento riguarda una donna denunciata dalle volanti della questura per lesioni personali e porto abusivo d'arma. Secondo quanto ricostruito, al termine di una lite avvenuta nel quartiere di Borgo Palazzo, avrebbe aggredito un passante con un coltello. Torniamo a occuparci del caldo e dei tentativi di sfuggire all'afa di questi giorni. Spiagge e lidi presi d'assalto sul lago di Iseo, come ci racconta Luca Cuni.
4: Obiettivo: vincere l'afa e la calura, ostili già nelle prime ore del giorno. Sul Sebino è stato un fine settimana con assalto alle spiagge della costa bergamasca. Boom per i lidi attrezzati da Sarnico, Riva di Solto, Costa Volpino.
5: Una delle richieste

0: in 15 giorni.
1: Stagione 2026 si sta presentando molto bene, abbiamo avuto i primi mesi del bel tempo, parecchie presenze di stranieri sul territorio, cominciano a conoscere sempre di più la nostra zona ed apprezzare ciò che può offrirle, sia sotto l'aspetto turistico, sportivo.
2: Quest'anno la stagione è partita abbastanza bene perché c'è bel tempo a differenza dell'anno scorso e quindi siamo contenti per questo.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
4: Sono da Iperal. Dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
3: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta.
1: La musica grande.
0: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Mick e questo è Beautiful Freaks. Dopo il successo di Fabulous, Mick torna con un brano pop punk dalle sfumature grunge, scritto come una dedica ai suoi fan, i freaks, e a chiunque non si senta conforme. Il videoclip è diretto da Sophie Muller, già al lavoro con Beyoncé e Annie Lennox. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Mick, Beautiful Freaks.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Super saldi? Tranquilla! C'è Curno! Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Germania scossa da un gravissimo fatto di sangue avvenuto nella Bassa Sassonia. 5 persone sono morte, altre sarebbero rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un centro giovanile a Stade, cittadina di 50.000 abitanti non lontana da Amburgo. I colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi poco dopo le 13 nel centro storico della cittadina tedesca. 2 persone sospette sono state arrestate. Secondo la polizia, le persone uccise sarebbero tutte adulte. Non è ancora chiaro se il fatto sia avvenuto dentro o vicino al centro giovanile. Le forze dell'ordine presidiano comunque tutta l'area e chiedono ai cittadini di non avvicinarsi. E oggi nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, nel paese devastato dai potenti movimenti tellurici del 24 giugno scorso. Oggi un nuovo sisma ha colpito la costa dello stato di La Guaira, con una magnitudo stimata tra i 4.2 e i 5.1 gradi Richter. La scossa è stata avvertita fino alla capitale, Caracas, dove è scattato lo stato di massima allerta per la popolazione. Intanto, nelle aree più devastate del Venezuela continuano le operazioni di scavo e soccorso, con persone che vengono ancora trovate vive sotto le macerie. Ma il bilancio ufficiale dei morti nel sisma sfiora già le 1.500 persone, mentre i dispersi rimangono migliaia, come pure i feriti e gli sfollati. In Italia e in Europa il caldo record non molla la presa e domani nel nostro paese ci saranno addirittura 25 città col bollino rosso dell'alto rischio per le ondate di calore. Ma i temporali in arrivo dovrebbero portare una breve tregua a questo giugno torrido.
5: L'Europa è il continente che si sta scaldando più rapidamente, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha contato 1.300 vittime per il caldo nell'ultima settimana. Anche l'Italia è alle prese ancora con i termometri bollenti, 22 città da bollino rosso oggi che domani diventeranno 25. A Torino, Milano, Napoli e Roma si sfioreranno i 40 gradi, ma grazie alle piogge atlantiche sulle Alpi e sugli Appennini domani arriverà invece una rigenerante boccata di aria fresca, una rapida e intensa fase temporalesca che durerà poco. L'anticiclone subtropicale africano si riprenderà subito tutti gli spazi. Mercoledì il sole e il caldo torneranno di nuovo protagonisti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
4: E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
2: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Radio Alta. Sono le 17 e un minuto. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.

0: solo da Iperal. Dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Parvati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: Spot, spot.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Alta.

0: Spaghetti, affari perfetti.
1: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: La musica grande. Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games. Il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 18 e 2 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Torniamo a parlare della tragedia sulla Presolana, dove è stato ritrovato morto un uomo di 74 anni, Angelo Natali, di Curno, ma originario della malpensata Bergamo. Il suo corpo, senza vita, è stato recuperato dai soccorritori con l'elicottero del 118 partito da Bergamo soltanto nella tarda mattinata di ieri, quando il velivolo è riuscito a raggiungere la zona dopo essere rimasto bloccato per le condizioni meteo. L'uomo potrebbe essere precipitato nel canale Bendotti nel tardo pomeriggio di sabato, facendo un volo di una cinquantina di metri. L'allarme era scattato attorno alle 8 di ieri, quando è arrivata da alcuni escursionisti la segnalazione del corpo di un uomo apparentemente ferito in una zona impervia. Immediato l'intervento dell'elisoccorso, arrivato insieme ai tecnici del soccorso alpino. Purtroppo però per l'escursionista non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita prima alla camera mortuaria di Bratto. I familiari hanno ottenuto il nulla osta per i funerali, che saranno celebrati mercoledì 1 luglio. Anche nei pronto soccorso degli ospedali bergamaschi si cominciano ad avvertire gli effetti dell'eccezionale ondata di calore di queste settimane. A essere maggiormente colpite sono le persone più fragili, in particolar modo gli anziani, che tendenzialmente bevono poco, così come viene confermato dalla SST Papa Giovanni. Nella giornata di ieri, nella SST Bergamo Ovest, che fa capo all'ospedale di Treviglio, si sono registrati 12 casi di pazienti con problemi legati alle temperature. Al pronto soccorso di Umani a Gavazzeni sono stati 5 gli accessi dovuti a colpi di calore. Per quanto riguarda la SST Bergamo Est a Seriate, si è notato un aumento dell'accesso di persone anziane con problemi legati al caldo. Torniamo a occuparci del caldo e dei tentativi di sfuggire all'afa di questi giorni. Spiagge e lidi presi d'assalto sul lago di Iseo, come ci racconta Luca.

0: Non solo bagni, tuffi e tintarella, gradite anche le opportunità per vivere il lago divertendosi a braccetto con gli sport acquatici. In primis sull'alto lago, brezza permettendo. Nel frattempo il livello del lago inizia a soffrire pure lui, perdendo 50 centimetri in 15 giorni.
1: Stagione 2026 si sta presentando molto bene, abbiamo avuto i primi mesi del bel tempo, parecchie presenze di stranieri sul territorio, cominciano a conoscere sempre di più la nostra zona ed apprezzare ciò che può offrirle, sia sotto l'aspetto turistico, sportivo.
2: Quest'anno la stagione è partita abbastanza bene perché c'è bel tempo a differenza dell'anno scorso e quindi siamo contenti per questo.
3: E ora la pagina dedicata all'Atalanta, perché come ogni lunedì questa sera torna alle 21 in diretta l'appuntamento settimanale con l'approfondimento per quanto riguarda i colori nerazzurri bergamaschi, tutto Atalanta, alla cui guida naturalmente ci sarà Matteo De Santis, con il quale mi collego. Ben trovato Matteo.
4: Sì, buona giornata a te, buona giornata a tutti i telespettatori. Come ogni lunedì l'appuntamento in diretta alle 21 con tutto Atalanta per fare un po' il punto della situazione in casa neroazzurra ogni lunedì di questa calda estate. Noi siamo regolarmente in diretta e non ci fermeremo mai. Da oggi è ufficialmente aperto il calciomercato, per cui da oggi c'è il deposito dei contratti. L'Atalanta fin qui praticamente si è mostra soprattutto in uscita, e che uscite, quelle di Ederson al Manchester United, quella di Palestra al Chelsea, portano nelle casse nerazzurre qualcosa come circa 100 milioni di euro in più, il prestito del difensore inglese Godfrey ai Rangers, più i 10 milioni di euro incassati dalla cessione titolo definitivo di Brescianini alla Fiorentina con la salvezza della squadra viola della scorsa stagione. Insomma, il mercato dell'Atalanta è stato fatto molto in uscita, ancora prima di cominciare, diciamo così. Adesso è il momento di pensare alle entrate, i nomi sono sempre quelli e ne parleremo questa sera, insomma, con le ultime trattative in entrata per plasmare quella che sarà la nuova Atalanta targata Cristiano Giuntoli dietro la scrivania e Maurizio Sarri in panchina. Un'Atalanta che sta anche arricchendo il panorama delle sue amichevoli pre-campionato di giorno in giorno, e contemporaneamente ovviamente un'occhiata ai mondiali di calcio, dove 8 atalantini su 8 sono passati ai sedicesimi di finale. Purtroppo però la truppa perde un pezzo importante come Isakien, il cui infortunio muscolare con la Svezia gli costano soltanto il proseguimento del mondiale. Staremo a vedere gli accertamenti medici cui sarà sottoposto nei prossimi giorni a Zingonia, per capire se potrà iniziare regolarmente il ritiro precampionato con l'Atalanta o se invece il suo rientro slitterà e quindi inizierà un po' la stagione handicap. Tutti temi che affronteremo questa sera, ore 21 in diretta con tutto Atalanta, te la linea Max.
3: Grazie a Matteo De Santis, allora appuntamento anche alla prossima edizione del nostro telegiornale, continuiamo ad occuparci di sport, perché si è chiusa una stagione memorabile per Federico Tomasoni, il 28enne sciatore di Castione della Presorana, così ci rinfreschiamo pensando alla neve, che ha conquistato la medaglia d'argento nello ski cross alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Ecco i canali ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali.
5: È stata una stagione un po' di sorprese, grandissime soddisfazioni e comunque tanto, c'è stato tanto impegno, tanto sacrificio, è stata tosta fisicamente dall'inizio, tanti problemi, e poi ci abbiamo creduto fino alle Olimpiadi, dove abbiamo dato il meglio, io e Simo, primo e secondo. È stato un sogno di tutti, al primo e secondo in casa, e poi da lì tenuto duro ancora l'ultimo mese e mezzo di gare fino al Canada, dove ho fatto la prima vittoria, e anche lì le ultime gare in Svezia ancora bene, comunque una grande stagione. A parte il fatto comunque della medaglia, che sicuramente è un sogno che hanno tutti sin da piccoli, qualsiasi sogno di ogni bambino che fa qualsiasi sport, sono di sicuro le Olimpiadi. In più c'è stata una grande dedica, quindi quello è stato un po' il punto più importante di queste Olimpiadi, che ci tenevo molto e sono riuscito comunque a farlo, non solo per me stesso ma anche per tutto quello che c'è stato l'ultimo anno e mezzo. Sicuramente ha dato una spinta in più quel giorno, come tutto l'anno e mezzo prima, è stato un grande freno

0: rallentato molto tutto quello che era la tranquillità di riuscire a fare la vita d'atleta. Quindi lì è stata dura, però poi quel giorno lì c'è stato qualcosa in più. Cioè, testa libera, arriveranno ancora più risultati senza magari volerlo. E l'importante è stare bene e divertirsi.
1: Abbiamo parlato delle tendenze sul medio e lungo periodo, delle condizioni meteorologiche. Ora è giunto il momento di dare uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore e i prossimi giorni con Trevi Meteo.
2: Bentrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo, una nuova settimana con ancora l'anticiclone africano, ma sta invecchiando, si sta indebolendo e permette l'ingresso di aria un po' più umida, responsabile della formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, più concentrati su Alpi e Prealpi, localmente coinvolte anche le aree di pianura. Gran caldo ancora intenso si fa sentire, seppur con temperature massime già in leggera diminuzione. Uno sguardo più nel dettaglio a Bergamo. La giornata di martedì sarà ancora ampiamente soleggiata, ma in serata sono attesi locali rovesci anche a sfondo temporalesco, più probabili sui settori montuosi. Le temperature diurne saranno un pochino più contenute, prossime comunque ancora ai 34-35 gradi, ma vi anticipo, il nuovo mese, quello di luglio, si aprirà con caldo in attenuazione, poiché l'avvicinamento di una zona di bassa pressione comporterà non solo un calo delle temperature, dunque aria un po' più fresca, ma anche la formazione di locali rovesci a sfondo temporalesco. Attenzione perché localmente saranno di moderato forte intensità, accompagnati da colpi di vento improvvisi ed anche grandinate. Uno sguardo alla tendenza nella seconda parte della settimana: il tempo tornerà ad essere per lo più asciutto ed assolato, ma avremo un ridimensionamento termico. Si starà un po' meglio nella notte e all'alba ed anche in giornata, tutto sommato. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima. Trevi Meteo.
3: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Super saldi? Tranquilla! C'è Curno! Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno. Pensato per te.
3: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
0: Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News, un cordiale saluto a coloro che ci seguono quotidianamente anche dalle frequenze di Radio Alta. Gli auguri di buon onomastico a Pietro e Paolo, per cui coinvolgiamo subito colui che riceve questi auguri. Piero Vailati, buongiorno, buona settimana anche a te.
5: Buongiorno, grazie per gli auguri, buona settimana a tutti.
4: Allora, Piero, che settimana ci aspetta, anche perché ci sono i mondiali. Ieri vittoria del Canada, al 92esimo contro il Sudafrica, questa sera Germania e Brasile. Però noi mondiali li guardiamo, un po' soffriamo, eccetera, eccetera, e parliamo di calciomercato, perché poi a pagina 34 Nicola Tironi, Claudio Castelli ed il Baldo Giovane, che poi citerò perché gli voglio fare una sorpresa, ci stanno proponendo la pagina. Eccola qua, Piero.
5: Beh, Hojbjerg che è un ottimo giocatore. L'abbiamo visto all'Opera lo scorso anno con il Marsiglia, ha giocato nel Tottenham in Premier League, centrocampista completo, magari non giovanissimo, ma comunque ancora perfettamente nel pieno della maturità agonistica. Ha un difettuccio che ha un ingaggio che qualcuno dice 6, qualcuno dice 8, ma comunque parlando di milioni siamo sempre ben lontani da quello che è il tetto salariale in vigore all'Atalanta. Sfumata questa facezia, se ne può anche parlare, anche perché il Marsiglia è nell'ottica effettivamente di cederlo e non per cifre esagerate.
4: Ecco, Piero, c'è questo argomento quasi scottante e addirittura imbarazzante, visto anche un po' il contesto economico che noi viviamo, cioè questo calcio che molte fonti definiscono un po' tra virgolette in difficoltà, poi scopriamo ingaggi di questo genere. Ieri sera parlavamo con gli amici del Bar Stadio a Ponte San Pietro dell'ingaggio di un centravanti dal PSG al Milan, che fino a ieri sembrava una società un po' bollita, adesso si scopre che hanno trovato 70, 75, 80 milioni di euro.
5: Cioè, beati loro.
4: Fammi capire, perché la realtà supera la fantasia quasi.
5: Sì, ma ricordo una ventina d'anni fa, mi sembra, l'allora ministro dell'economia Tremonti che parlava di finanza creativa. Se
4: ecco,
5: ti ricordo.
4: bravo.
5: E mi sa che siamo davanti a situazioni al limite di questo aspetto, insomma. Qua con la bacchetta magica si fanno uscire milioni, si comprano giocatori, si ingaggiano giocatori, si sanano debiti. C'è il fair play, però non c'è, però c'è dal 27, però c'è
4: chi lo sa. Ho letto di un acquisto del Manchester City da 150 milioni di euro di un calciatore Anderson, se ho buona memoria, dal Nottingham. Cioè, tutto è possibile. Tu hai parlato giustamente di finanza creativa, però a questo punto veramente abbiamo un campionato o dei campionati, la Champions, e delle realtà diverse. Noi per fortuna con l'Atalanta navighiamo in acque tranquille.
5: Siamo assolutamente su un pianeta a parte, ma pensiamo alla Roma, alla Juve, questi discorsi che entro il 30 giugno devono fare delle plusvalenze per poi poter comprare e stanno facendo cose assurde per dare in giro giocatori mai sentiti, ma proprio per poter registrare, mai sentiti ovviamente è un'iperbole, è chiaro che parliamo di giocatori di Serie A, però giocatori appunto finiti nel dimenticatoio, che non rientrano nei programmi, non sanno più come fare a cederli al limite a regalarli a qualche altra squadra pur di poter mettere a bilancio una plusvalenza per poi poter comprare e spendere altri soldi e quindi riavviare questo circolo vizioso. Penso allo stesso Como, che è una società modello, per carità, è sicuramente un esempio positivo e virtuoso del calcio italiano, però ha speso questi 60 milioni per Nico Paz di cui non dovrà render conto nel fair play finanziario per quest'anno, perché al primo anno in Champions, però dal 27, quindi dal prossimo anno, dovrà anche render conto di questo. Cioè, i soldi o ci sono o non ci sono, si possono spendere o non si possono spendere. Io non è che per andare a comprare il pane devo fare una plusvalenza dal lattaio. Cioè,
4: compri più
5: sono
4: latte.
5: Cose veramente fuori dal mondo.
4: Hai perfettamente ragione. Guardiamo in Scozia, però, per quanto riguarda il calciomercato, piace il centrocampista Asgard e devo dire che il nostro caro Matteo Spini, a cui diamo il buongiorno e anche un bentornato perché lo seguo sulle pagine social, beato lui, e spesso e volentieri in giro per il mondo e un po' lo invidio, fa una serie di nomi tra cui appunto quello di Telo Asgard. Io scopro dei nomi che francamente io amo il calcio, lo seguo H24, però non lo so, gli osservatori, giuntoli, sbravati, come fanno a pescare? C'è uno scouting ben preciso, mi puoi aiutare
5: sì,
4: a capire?
5: Non c'è uno scouting estremamente minuzioso, ma Asgard... è abbastanza facile, ha segnato l'altra sera contro la Francia,
4: certo,
5: insomma
4: certo.
5: non è una scoperta che fosse difficile fare. L'aveva scoperto l'Atalanta invece già qualche mese fa, quando magari non era ancora così noto, perché poi è chiaro che giocatori come Asgard, come lo stesso Alaj Begovic, che è questo bosniaco giovanissimo, molto promettente, di cui adesso parlano tutti perché ha fatto un gol al mondiale, su questo l'Atalanta è anche un po' sfortunata, perché magari era interessata, non diciamo su questi giocatori quando nessuno ne parlava, adesso vai al mondiale, fai un gol, fai una buona partita e il prezzo si raddoppia e chiaramente esce un po' da quelli che sono i target. Comunque Asgard è un ottimo giocatore, l'ha sperimentato anche la nazionale italiana nella fase di qualificazione a questi mondiali, l'ha sperimentato a sue spese e indica comunque il tipo di giocatore che si sta cercando, perché parliamo sempre di centrocampisti con una certa capacità di inserimento, che sono poi le famose mezze ali che Sarri ama affiancare nelle sue squadre al regista classico al centro del campo.
4: Ecco, questa mattina la notizia che circola un po' su tutti i social e sui vari quotidiani è che l'Atalanta sta andando forte, questa è la definizione di tuttocampo.it su Gila, che potrebbe essere un pupillo, grazie Nicola per questo bel primo piano, è un difensore che a me piace sinceramente tantissimo, visto che poi cambio pagina, lo dico alla regia, l'Eco di Bergamo riporta purtroppo la notizia dell'infortunio dello svedese Jenn che mancherà per un periodo, eccola qua la notizia. Gira ti piace, Piero? Mi sembra un profilo importantissimo.
5: Assolutamente, ottimo giocatore, sarebbe davvero un bel colpo portarlo a Bergamo. È già pratico del gioco di Sarri, lo scorso anno in una Lazio poco più che allo sbando. Proprio la difesa grazie a Gila ha consentito alla squadra di ottenere risultati impensabili, e l'abbiamo visto anche nella doppia semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. E noi, ottimo giocatore, lo voleva fortemente il Napoli, lui pare abbia anche un mezzo accordo col Napoli, dove è attratto anche dalla possibilità di Champions, però l'Atalanta è in grado, proprio grazie a tutti i discorsi di rigore di bilancio e di disponibilità finanziaria, di fare un'offerta superiore a quella del Napoli, 20 milioni contro 15, e sotto questo aspetto Lotito, che invece ha i suoi guai ed è particolarmente sensibile alla moneta, potrebbe anche virare in direzione di Bergamo. Speriamo, perché Gila sarebbe veramente un acquisto molto importante.
4: Indubbiamente, anche se poi la Lazio ha perso anche Romagnoli, per cui dovrebbe ridisegnare veramente il pacchetto.
5: A prescindere, scusami, dall'infortunio di Yen, che è chiaro che resta un problema, e andrà affrontato, anche perché Yen salterà la preparazione e le prime partite, quindi diventa delicata poi la situazione per l'inserimento nei nuovi schemi di Sarri.
4: Ecco, ho recuperato, grazie alla regia, la pagina atalanta.it ufficiale, le date della campagna abbonamenti, sempre grazie ad Elisa Persico, che tempestivamente mi informa a tutte le sere. Dal 10 luglio inizierà la prelazione, il 18 aprirà la vendita libera. Però c'è il raduno poi a Zingoni, a Piero, ormai tra una settimana si ritorna in campo. Non ce la facciamo noi.
5: Sì, ma se posso dire una cosa a proposito della campagna abbonamenti, forse ho visto male io, ma mi sembra che manchino i prezzi, che sarebbe un aspetto abbastanza interessante, credo, per il pubblico. No, per carità, non è una critica, è una riflessione, nei panni del tifoso. Va bene, tutto precisissimo, assolutamente organizzatissimo come sempre, però ecco, magari avere qualche idea su quelli che saranno i prezzi, dato che per un tifoso rappresenta anche un investimento di un certo tipo, sarebbe stato forse interessante, ma ripeto, forse ho visto male io.
4: Me l'ha scritto anche Rosalba Cattaneo, che saluto, con Laura Magni, due abbonate storiche, che mi dicono: vabbè Fabrizio, hai parlato della campagna abbonamenti, ma io quanti soldi poi devo cacciare per rifare l'abbonamento? Lo rifaremo sicuramente, mi hanno scritto, però
5: non c'è dubbio, conosciamo la fedeltà dei tifosi nerazzurri, però già siamo in una situazione in cui tu compri l'abbonamento e non sai quante partite potrai vedere, perché soprattutto quest'anno con l'Europa League al giovedì, figuriamoci quante volte l'Atalanta si troverà a giocare al lunedì, al venerdì, al martedì, nei giorni più disparati. Quindi già questa è una situazione di buio alla quale l'abbonato va incontro. Se poi appunto non ha nemmeno l'idea di quanto deve mettere in preventivo nel proprio budget per poter staccare la tessera, insomma, credo avrebbe fatto piacere, ma ripeto, è una considerazione mia nei panni del tifoso.
4: Ecco, visto che oggi è il tuo onomastico, ti devo chiedere, perché prendo spunto da cosa ha scritto il mitico Stefano Corsi all'interno di Corner. C'è questa storia bellissima. Il professor Caudano ha scoperto, anzi abbiamo scoperto noi, che tifa per Capoverde. Piero, sbilanciati anche tu a questo punto, non lo so. Il nostro mitico Riccardo Sanga, che saluta Luciano e Maria Rosa da Intratico, questa è la sorpresa, mi ha detto che tifa per il Portogallo. Qual è la tua preferenza? Punto di domanda.
5: Ma guarda, non saprei, spero di vedere partite decenti, almeno a partire dalla fase eliminazione diretta. Poi è chiaro che le squadre che attraggono per il tipo di gioco sono un po' sempre quelle, la Francia, la Spagna, l'Argentina, guardiamo magari con simpatia al Brasile di Carletto Ancelotti, parliamo di simpatie, parliamo di preferenze per il calcio. Chiaro che Capoverde è una una bella favola, ha dimostrato sul campo di essere una squadra, ha fermato la Spagna, ha fermato l'Uruguay, quindi è una squadra seria che non è negli Stati Uniti in gita come magari qualcun'altra, e quindi speriamo prosegua. Adesso c'è questa sfida intrigantissima con l'Argentina e vediamo dove potrà arrivare questo sogno.
4: Di un Leo Messi veramente ancora in formato mondiale. Cabo Verde, poi, come si vede anche dalla sciarpata pubblicata da Corner. Allora, abbiamo scoperto le tue preferenze, le mie erano Scozia e Uruguay, lo dico pubblicamente, e sono stato già...
5: Ho portato fortuna.
4: Ho portato fortuna, tutte e due mi ero eliminate clamorosamente, lo posso anche dire, sono molto rammaricato per il povero Iran. Un gol al 97esimo, il biscotto, sì, I biscotti ti piacciono, Piero,
5: In campo no.
4: In campo no, neanche a me.
5: In campo no, e purtroppo con queste formule assurde andiamo incontro a situazioni di questo tipo. Un gol al 92esimo di uno che esulta, poi dice ah no, però se passiamo da seconda prendiamo la Spagna, allora pareggia l'Austria, che così passano tutte e due all'Austria, che era fuori, va bene anche la Spagna.
4: va bene, chiudiamo questa parentesi ormai tradizionale del calcio, questo a livello mondiale. Piero, io ti ringrazio, speriamo di rivederci presto, ancora i migliori auguri di buon onomastico. Grazie.
5: Grazie per l'invito e buona settimana a tutti.
4: Allora, a presto alla giornalista, a Piero Vailati dell'Eco di Bergamo. Questa sera nella mia piccola cittadina, Ponte San Pietro, ci saranno i fuochi. Me lo segnala il nostro sindaco, il dottor Matteo Maccoli, che saluto. Auguri ancora di buon onomastico a tutti voi, grazie a Nicola Tironi, a Claudio Castelli, a Riccardo Zanca in regia. Ci vediamo domani.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
2: Super saldi? Tranquilla, c'è Curno. Dal 4 luglio promozioni e offerte renderanno speciale la tua estate. Vieni a godertele e trova tutto quello che fa al caso tuo. Centro commerciale Curno, pensato per te.
0: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Today.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Spot, spot.
2: Sono da Iperal. Dall'1 al 14 luglio, grandi sconti su grandi marche. Un esempio? 4 gelati classici Magnum Algida, confezione da 300 grammi, a soli 2,89 euro. Offerte valide dall'1 al 14 luglio.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70. Tell you once more before I get up the floor, don't bring me down.

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
2: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: Zone di colori, da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Torniamo a parlare della tragedia sulla Presolana, dove è stato ritrovato morto un uomo di 74 anni, Angelo Natali, di Curno, ma originario della malpensata Bergamo. Il suo corpo, senza vita, è stato recuperato dai soccorritori con l'elicottero del 118 partito da Bergamo soltanto nella tarda mattinata di ieri, quando il velivolo è riuscito a raggiungere la zona dopo essere rimasto bloccato per le condizioni meteo. L'uomo potrebbe essere precipitato nel canale Bendotti nel tardo pomeriggio di sabato, facendo un volo di una cinquantina di metri. L'allarme era scattato attorno alle 8 di ieri, quando è arrivata da alcuni escursionisti la segnalazione del corpo di un uomo apparentemente ferito in una zona impervia. Immediato l'intervento dell'elisoccorso, arrivato insieme ai tecnici del soccorso alpino. Purtroppo però per l'escursionista non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita prima alla camera mortuaria di Bratto. I familiari hanno ottenuto il nulla osta per i funerali, che saranno celebrati mercoledì 1 luglio. Anche nei pronto soccorso degli ospedali bergamaschi si cominciano ad avvertire gli effetti dell'eccezionale ondata di calore di queste settimane. A essere maggiormente colpite sono le persone più fragili, in particolar modo gli anziani, che tendenzialmente bevono poco, così come viene confermato dalla SST Papa Giovanni. Nella giornata di ieri, nella SST Bergamo Ovest, che fa capo all'ospedale di Treviglio, si sono registrati 12 casi di pazienti con problemi legati alle temperature. Al pronto soccorso di Humanity a Gavazzeni sono stati 5 gli accessi dovuti a colpi di calore. Per quanto riguarda la SST Bergamo Est a Seriate, si è notato un aumento dell'accesso di persone anziane con problemi legati al caldo. Il cardinale Pier Battista Pizzaballa ha fatto ritorno nella sua Cologno in occasione del 91esimo compleanno della mamma Maria. Nell'omelia della messa celebrata ieri ha fatto riferimento, tra l'altro, alla drammatica situazione di Gaza. Questa sera, lo ricordiamo, il patriarca latino di Gerusalemme riceverà al Teatro Sociale di Bergamo il premio Limes. Ma sentiamo il servizio realizzato per noi da Alessia Carne.
2: Il cardinale Pier Battista Pizzaballa è arrivato a Cologno domenica mattina dopo essere stato a Roma in occasione del concistoro e ripartirà il 30 giugno, giorno del 91esimo compleanno della mamma Maria Tadini, dopo aver passato il pomeriggio insieme alla sua famiglia, concelebrato la messa alla parrocchia di Cologno, dove la comunità si è riunita numerosa per accoglierlo dopo 2 anni di assenza. Il parroco Don Giuseppe ha aperto la celebrazione ricordando il recente incontro a Pavia della mamma del cardinale Pizzaballa con Papa Leone XIV, che le ha chiesto di portare i suoi ringraziamenti al cardinale.
3: Per la nostra comunità certamente è un momento di gioia, un momento di festa, un momento di gratitudine per tutto ciò che è e rappresenta il nostro cardinale. E certo manca da 2 anni, ma non manca nel nostro interessamento, nella nostra preghiera, nelle domande che anche quasi quotidianamente le persone fanno.
2: La liturgia è proseguita con la lettura di un passo del Vangelo secondo Matteo sul tema della gratuità, che nell'omelia è stato commentato dal cardinale Pizzaballa. In riferimento alla situazione in Medio Oriente, ha spiegato che la nostra eredità arriva dai nostri padri, non dai grandi potenti che pensano di dominare il mondo. Il cardinale si è anche espresso sulla situazione a Gaza durante la sua ultima visita.
4: Piano Gaza, dove non è rimasto più nulla. La gente, 2 milioni di persone vive letteralmente nel fuoco, non c'è più nulla, nelle tende, oltre 40 gradi, poca acqua, senza medicinali. Stando con loro, conoscendoli ormai, ho visto anche tanto desiderio di vita, soprattutto tra i giovani.
2: Un forte legame con la Terra Santa, come ha espresso il cardinale, definendosi padre di quella comunità, ma anche un forte legame con la comunità colognese e con la sua famiglia, tant'è che l'offertorio è stato portato al cardinale dalla mamma Maria Tadini e dal fratello Fiorenzo Pizzaballa.
5: Devo dirti la verità che quando è entrato in chiesa ero emozionato, ero molto emozionato, anche perché è 2 anni che non lo vedo, lo sento, vedo quello che fa, ma personalmente di fianco a me non... era un po'
6: desidero. Una bella emozione questo.
5: Direi di sì.
6: L'emozione è stata rivedere Pier Battista Pizzaballa, suo figlio.
7: Le auguro a tutti.
6: Le è piaciuta la celebrazione?
7: Tanto.
6: Ti è emozionata?
7: Sì. Sì. Non c'è emozione.
0: Thank you.
1: E prosegue il pellegrinaggio diocesano in Turchia. Le interviste raccolte e le immagini raccolte da Davide Amato.
8: La sesta giornata del pellegrinaggio diocesano in Turchia, guidato dal vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, alle sorgenti della fede cristiana e proposto dall'ufficio diocesano per la pastorale dei pellegrinaggi e da Ovet, ha portato i 220 pellegrini sulle orme di San Paolo. Lasciata la Cappadocia, i fedeli sono arrivati alla città di Iconia, l'antica Iconio, dove San Paolo fondò una comunità cristiana nel suo primo viaggio missionario. La messa del vescovo nella chiesa di San Paolo è stata arricchita dalla testimonianza della consacrata Maria Grazia Zambon, che da 25 anni è missionaria in Turchia e si occupa quotidianamente della piccola ma vivace comunità cristiana di Iconia, dove i cristiani sono circa una quarantina su una popolazione di 2 milioni di abitanti e dove è ancora forte il ricordo di Papa Roncalli, il pontefice bergamasco.
9: E certo, infatti questo è molto interessante, soprattutto per me che ho anche scritto il libro sui suoi 10 anni di presenza qua in Turchia, e sappiamo benissimo che lui stesso, quando era qui, è venuto diverse volte in visita pastorale e ha celebrato lui stesso su questo medesimo altare. Quindi l'emozione è grande, così come la gioia, e il legame si fa ancora più intenso.
8: In serata, dopo aver percorso centinaia di chilometri nel cuore della Turchia centrale, i pellegrini sono arrivati a Pamukkale, località famosa per le sue cascate pietrificate di origine calcarea.
1: Andiamo insieme sul sito web dell'Eco di Bergamo per una notizia di cronaca. 3 fogli di via obbligatori sono stati emessi negli ultimi giorni dal questore nei confronti di altrettante persone ritenute socialmente pericolose. I provvedimenti rientrano nell'attività di prevenzione della Polizia di Stato. Le misure sono state adottate dopo l'attività istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine sulla base delle segnalazioni di reato trasmesse dalle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dai comandi stazione dei Carabinieri del territorio bergamasco. Gli approfondimenti hanno consentito di accertare, secondo quanto riferito dalla questura, la pericolosità sociale dei destinatari legata a condotte illecite, reate anche di natura predatoria. Il primo provvedimento riguarda un giovane cittadino extracomunitario che, dopo essersi introdotto nel giardino di un condominio di Bergamo, sarebbe riuscito ad accedere a un appartamento sottraendo un paio di scarpe. L'uomo, sorpreso in flagranza e arrestato, non potrà tornare nel comune di Bergamo per 2 anni. Un secondo foglio di via è stato emesso nei confronti di un cittadino rumeno denunciato dai carabinieri di Zogno per un furto di generi alimentari del valore di circa 350 euro avvenuto in un centro commerciale di Carvico. Il terzo provvedimento riguarda una donna denunciata dalle volanti della questura per lesioni personali e porto abusivo d'arma. Secondo quanto ricostruito, al termine di una lite avvenuta nel quartiere di Borgo Palazzo, avrebbe aggredito un passante con un coltello. Torniamo a occuparci del caldo e dei tentativi di sfuggire all'afa di questi giorni. Spiagge e lidi presi d'assalto sul lago d'Iseo, come ci racconta Luca Cuni.
10: Obiettivo: vincere l'afa e la calura, ostili già nelle prime ore del giorno. Sul Sebino è stato un fine settimana con assalto alle spiagge della costa bergamasca. Boom per i lidi attrezzati da Sarnico a Riva di Solto a Costa Volpino.
11: Una delle richieste più comuni da parte dei turisti italiani e stranieri in questo periodo caldissimo sono i lidi e le spiagge della costa bergamasca, e noi per Sarnico suggeriamo il lido Nettuno, il lido Fontanì e il lido Cadì.
10: Ma il pollice su ha interessato ogni fazzoletto verde utilizzabile fronte lago della panoramica. L'ammollo come imperativo per fronteggiare un inizio d'estate agostano. Non solo bagni, tuffi e tintarella. Gradite anche le opportunità per vivere il lago divertendosi a braccetto con gli sport acquatici. In primis sull'alto lago, brezza permettendo. Nel frattempo il livello del lago inizia a soffrire pure lui, perdendo 50 centimetri in 15 giorni.
12: Stagione 2026 si sta presentando molto bene, abbiamo avuto i primi mesi con del bel tempo, parecchie presenze di stranieri sul territorio, cominciano a conoscere sempre di più la nostra zona ed apprezzare ciò che può offrirle, sia sotto l'aspetto turistico, sportivo.
13: Quest'anno la stagione è partita abbastanza bene perché c'è bel tempo a differenza dell'anno scorso, e quindi siamo contenti per questo.
1: E ora la pagina dedicata all'Atalanta, perché come ogni lunedì questa sera torna alle 21 in diretta l'appuntamento settimanale con l'approfondimento per quanto riguarda i colori nerazzurri bergamaschi. Tutto Atalanta, alla cui guida naturalmente ci sarà Matteo De Santis, con il quale mi collego. Ben trovato Matteo.
14: Sì, buona giornata a te, buona giornata a tutti i telespettatori. Come ogni lunedì l'appuntamento in diretta alle 21 con tutto Atalanta per fare un po' il punto della situazione in casa neroazzurra ogni lunedì di questa calda estate. Noi siamo regolarmente in diretta e non ci fermeremo mai. Da oggi è ufficialmente aperto il calciomercato, per cui da oggi c'è il deposito dei contratti. L'Atalanta fin qui praticamente si è mossa soprattutto in uscita, e che uscite, quelle di Ederson al Manchester United e quella di Palestra al Chelsea, portano nelle casse nerazzurre qualcosa come circa 100 milioni di euro in più il prestito del difensore inglese Godfrey ai Rangers, più i 10 milioni di euro incassati dalla cessione a titolo definitivo di Brescianini alla Fiorentina con la salvezza della squadra viola della scorsa stagione. Insomma, il mercato dell'Atalanta è stato fatto molto in uscita, ancora prima di cominciare, diciamo così. Adesso è il momento di pensare alle entrate, i nomi sono sempre quelli, e ne parleremo questa sera, insomma, con le ultime trattative in entrata per plasmare quella che sarà la nuova Atalanta targata Cristiano Giuntoli dietro la scrivania e Maurizio Sarri in panchina. Un'Atalanta che sta anche arricchendo il panorama delle sue amichevoli precampionato di giorno in giorno, e contemporaneamente ovviamente un'occhiata ai mondiali di calcio, dove 8 atalantini su 8 sono passati ai sedicesimi di finale. Purtroppo però la truppa perde un pezzo importante come Isakien, il cui infortunio muscolare con la Svezia gli costano soltanto il proseguimento del mondiale. Staremo a vedere gli accertamenti medici cui sarà sottoposto nei prossimi giorni a Zingonia, per capire se potrà iniziare regolarmente il ritiro precampionato con l'Atalanta o se invece il suo rientro slitterà e quindi inizierà un po' la stagione handicap. Tutti che affronteremo questa sera, ore 21 in diretta con tutto Atalanta, te la linea Max.
1: Grazie a Matteo De Santis. Allora, appuntamento anche alla prossima edizione del nostro telegiornale, ma continuiamo ad occuparci di sport, perché si è chiusa una stagione memorabile per Federico Tomasoni, il 28enne sciatore di Castione della Presorana, così ci rinfreschiamo pensando alla neve, che ha conquistato la medaglia d'argento nello ski cross alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Ecco i canali ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali.
15: È stata una stagione un po' di sorprese, grandissime soddisfazioni, e comunque tanto c'è stato tanto impegno, tanto sacrificio, è stata tosta fisicamente dall'inizio, tanti problemi, e poi ci abbiamo creduto fino alle Olimpiadi, dove abbiamo dato il meglio, io e Simo, primo e secondo. È stato un sogno di tutti, al primo e secondo in casa. E poi da lì tenuto duro ancora l'ultimo mese e mezzo di gare fino al Canada, dove ho fatto la prima vittoria, e anche lì le ultime gare in Svezia ancora bene, comunque una grande stagione. A parte il fatto comunque della medaglia, che è sicuramente un sogno che hanno tutti sin da piccoli, qualsiasi sogno di ogni bambino che fa qualsiasi sport, sono di sicuro le Olimpiadi. In più c'è stata una grande dedica, quindi quello è stato un po' il punto più importante di questa Olimpiade, che ci tenevo molto e sono riuscito comunque a farlo, non solo per me stesso ma anche per tutto quello che c'è stato l'ultimo anno e mezzo. Sicuramente ha dato una spinta in più quel giorno, come tutto l'anno e mezzo prima è stato un grande freno. Ha rallentato molto tutto quello che era la tranquillità di riuscire a fare la vita d'atleta, quindi lì è stata dura, però poi quel giorno lì c'è stato qualcosa in più. Cioè, testa libera, arriveranno ancora più risultati senza magari volerlo, e l'importante è stare bene e divertirsi.
1: Abbiamo parlato delle tendenze sul medio e lungo periodo, delle condizioni meteorologiche. Ora è giunto il momento di dare un sguardo al tempo previsto per le prossime ore e i prossimi giorni con Trebi Meteo.
16: Bentrovati dai Maparigi di Trevi Meteo, una nuova settimana con ancora l'anticiclone africano, ma sta invecchiando, si sta indebolendo e permette l'ingresso di aria un po' più umida, responsabile della formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, più concentrati su Alpi, Prealpi, localmente coinvolte anche le aree di pianura. Gran caldo ancora intenso si fa sentire, seppur con temperature massime già in leggera diminuzione. Uno sguardo più nel dettaglio a Bergamo, la giornata di martedì sarà ancora ampiamente soleggiata, ma in serata sono attesi locali rovesci anche a sfondo temporalesco, più probabili sui settori montuosi. Le temperature diurne saranno un pochino più contenute, prossime comunque ancora ai 34-35 gradi, ma vi anticipo, il nuovo mese, quello di luglio, si aprirà con caldo in attenuazione, poiché l'avvicinamento di una zona di bassa pressione comporterà non solo un calo delle temperature, dunque aria un po' più fresca, ma anche la formazione di locali rovesci a sfondo temporalesco. Attenzione perché localmente saranno di moderato forte intensità, accompagnati da colpi di vento improvvise ed anche grandinate. Uno sguardo alla tendenza nella seconda parte della settimana, il tempo tornerà ad essere per lo più asciutto ed assolato, ma avremo un ridimensionamento termico. Si starà un po' meglio nella notte e all'alba ed anche in giornata, tutto sommato. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
17: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
18: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
19: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
20: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: If I should stay.

Radio Alta. Sono le 21.